0: In Spagna?
1: La città mi serve.
0: Barcellona?
1: Quale è l'animale terrestre più veloce del mondo?
0: Quello che fa Speedy Gonzales, non so.
1: È un struzzo?
0: Un struzzo, sì.
1: Chi è stato il primo sindaco di Roma eletto direttamente dai cittadini? Nel 1993.
0: Alemanno?
1: Stop.
2: Tempo scaduto. Facciamo il punto della situazione.
1: Cara Marina,

0: 2, 1, 0.
1: Roberto, la città che ospita il Parlamento europeo?
2: Bruxelles.
1: L'unico mammifero in grado di volare? Hai anche il passo, eh?
2: Passo.
1: Quale imperatore costruì il grande mercato ancora visitabile vicino ai fori imperiali?
2: Giulio Cesare.
1: L'unico mammifero in grado di volare? Dai, è facile. L'avvoltoio, no, non è un uccello, mammifero. Non è un mammifero.
3: Incredibile, ragazzi.
1: Incredibile questo.

L'unico mammifero in grado di volare è il pipistrello, Roberto. La città che ospita il Parlamento europeo, questa era trabocchetto, non è Bruxelles ma Strasburgo, mentre l'imperatore che ha costruito il grande mercato ancora visitabile vicino fuori

0: gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.
2: Gladiatori.
3: Notte.
2: La notte.
3: Gladiatori.
2: Notte.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il tizio si presenta in un negozio di articoli per bambini, arriva al bancone e la signorina fa: buongiorno e benvenuto, prego. Questo fa: guardi, sono venuto a pagare l'ultima rata della culla. Ah, sono contento, gli fa signorina. Come sta il bambino? Sto bene, grazie.
0: La notte

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Sabato 20 giugno 2026. Geppellino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma. Durante la notte dei gladiatori abbiamo pensato a un contenuto inedito. Il romanzo scritto dal Sor Geppo.
2: E
1: hai promesso.
2: Fa caldo,
1: è un romanzo rinfrescante.
2: Esatto, ci vuole un brivido in questa notte, no? E ti porto in una località marittima. Grazie per la base.
1: Eccola.
2: La mia storia narra di una tranquilla cittadina del New England.
1: Ostia, New England, esatto. England tra parentesi.
2: Terrorizzata.
1: Il capo qual è il capo?
2: 00100. Terrorizzata da un gigantesco pesce.
1: Oddio.
2: Il capo della polizia.
1: Sì, sì.
2: Come si chiama, lo conoscete?
1: Il capo della polizia di...
2: di Ostia New England. Come si lo chiama secondo te?
1: Armando.
2: Ah, dico, conosci, l'ho detto.
1: E il cognome però, perché il cognome invece esatto. Cambia. Il nome resta quello, il cognome cambia tutte le volte.
2: Sì, Armando Smith.
1: Armando Smith, sì, siamo nel New England.
2: Lui, un biologo marino e un cacciatore di pesci, si uniscono per dare la caccia al pericoloso predatore.
1: Perfetto. Senti, quando arriva questo pesce grosso, c'è anche una musichetta tensiva che accompagna tutto.
2: Sì, puoi sentirla?
1: Vai,
2: fammi. Abbiamo anche una traccia audio qui.
1: Lo squalo, questa
2: no,
1: è,
2: non è, lo squalo,
1: è la trama dello squalo.
2: Ti risulta che ti risulta cose e stanno in squali?
1: No, infatti, qual è il titolo del tuo romanzo?
2: L'otonno. Non è lo squalo. Tu vuoi fare queste cose, non le sai, perché insisti?
1: Scusate. L'usore, l'umare, l'uiento e l'otonno.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno. Gladiatori, buonanotte.
1: Ai, signorino.
0: Che è successo?
1: Come Mike, diceva il buongiorno. Mike, buongiorno. Siamo giunti alla fine.
0: Sì, che peccato. Che peccato. Confermo.
1: Adesso noi vi dobbiamo lasciare.
0: Guarda, non ti offendere. Sull'imitazione del grande Mike, dell'immenso Mike, devi lavorarci un pelino.
1: Allegria.
0: Però va bene così, apprezzo l'impegno.
1: Ma tanto è notte.
0: Sì, figurati.
1: Notte. Va bene questa. Noi ci fermiamo e vi diamo appuntamento a lunedì. Domani e domenica ci riposiamo. Per questa notte è tutto.
0: Aspetta, hai dimenticato di ricordare che dalle 6 c'è la puntata speciale del sabato.
1: Ah, giusto, la puntata speciale. Non ve la perdete, che è veramente fantastica stavolta.
0: Vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda durante la settimana appena conclusa. Nel frattempo vi auguriamo buonanotte e sogni d'oro.
1: Ciao, notte!

0: versione di questo brano originale remixato dai Daft Punk, che hanno fatto un immenso successo, ma lui non è riuscito a prendere neanche un soldo, finendo la sua vita da homeless. Il brano è One More Time.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Il prossimo brano in onda qui su Dimensione Sonora con Don Cash, Turn the Light Off. Ma mi raccomando, le luci vanno accese, soprattutto se siete alla guida e ascoltate Dimensione Sonora. Di giorno e di notte tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso 2025 in scena, Just E, Just I, John, Turn the Light Off.

0: domenica.
1: Rhythmic History.
2: Quasi le 3.30 nello studio 1 in dimensione sono Roma con Don Cash. Fatevi sentire al nostro numero di telefono, perché anche di notte quando si balla basta dirlo: ballo con dimensione suono Roma da l'anno, il posto in cui vi trovate adesso e in quanti ad anni. Torniamo indietro al 2004, l'anno in cui tutti abbiamo ballato con Ai Luci, Dragostea di Tei.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su dimensione suono Roma.

0: Chi balla in compagnia dello zio Don Cash si fa sentire al 393 0119 119. Ciao.
1: Ciao Don Cash, Pietro da Latina.
0: Ciao Pietro da Latina ancora.
2: Ciao a tutti, Alessandra da Roma.

0: ho un'idea.
1: Ritmic History. È arrivato il momento, ragazzi, in cui si viaggia indietro, dritti a quando eravamo bambini, al 1993. Sono le 4 del mattino, su Dimensione, sono a Roma con Don Cash. Dimmi se balli con noi. Ciao, chi è con me? Al 393
0: 0119. Ciao, Don Cash, che ti da Fiumicino.
1: Ciao, che ti da Fiumicino, che bella voce.
2: Ritmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: anche di notte se balli con Don Cash, dillo.
1: Ciao Don Cash, sono Simone da Roma.
0: Ciao Simo, e ancora chi è?
2: Ciao Don Davide da Roma.
0: Ciao Davidino, ciao Simo. E ora Gabri Ponte, Sam Harper, Words. Dimensione suono Roma.

0: Music History.
1: Lasciatemi mandare i saluti a Simone che ascolta Dimensione Sono Roma dal 1995 e abbiamo scelto te e quell'anno per i Natural Compassion. Poi c'è un altro Simone, lui
2: ciao,
1: che non so Don perché.
2: Cash, sono Simone della Piovra.
1: Ma chi è Davio?
2: Questa è la mia nuova hit.
1: Mamma mia.
2: Su Dimensione Suono Roma.
1: Ma non è vero
3: niente.
1: Andiamo
3: bene.
4: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sulle note della novità, ragazzi, io vi saluto, vi auguro uno splendido weekend.
1: Ciao, sono Noa.
0: Ciao Noa, benvenuta. Ciao.
2: Ciao Don Cash, yeah. Pietro da Latina.
0: Ciao Pietro da Latina, noi ci risentiamo lunedì dalle 16 alle 19 come sempre. Vi lascio con Dito nella Piaga, Businessman. Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: La versione dell'alba con Rhythmic History Extended Version. Anche questa mattina siamo insieme fino alle 6. Ci sono io, la voce che stai ascoltando è quella di Daniele Greco. Buon inizio di giornata, buon inizio di sabato 20 di giugno. Ci siamo quasi al solstizio d'estate, eh? Lui è il capitano, lo ritroviamo con questa pelle.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Ci si muove e si balla tra decenni diversi in questa mattinata che stiamo trascorrendo insieme. Ancora un buon sabato a tutti, buon weekend da Daniele Greco. In arrivo anche la voce degli anni 90. Signore e signori, Alexia, KW, di

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Nell'autunno del 1999 questa canzone di Dear era uno dei dischi più ballati in Italia e la voce del progetto era di Melody Castellari. Allora facciamo un viaggio in quell'autunno, nel novembre del 99, con i Dear di Talk To Me. Un passatela di ricordi.

0: extended version.
1: È sempre bello ricevere i vostri complimenti per la musica che mettiamo alla mattina, all'alba, con insomma le hit del passato che hanno fatto la storia del ritmo. Non è mai scontato, quindi grazie di cuore a tutti voi. Un viaggetto, vamos alla playa, visto che molti andranno al mare in spiaggia oggi. Vamos alla playa, Miranda 99. Ritmi chi sta?

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Sì, sì, stanno arrivando Geppo e Rino, i Gladiatori, anche per questa puntata del sabato mattina, quindi tra poco la sveglia del Saturday morning. Io torno nel pomeriggio per il Weekend Eye. Da Daniele Greco è tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio con i Jamiroquai di Space Cowboy.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Gladiatori,
1: buongiorno! E soprattutto buon sabato 20 giugno 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi fino alle 10 anche oggi Geppo e Rino De Niro.
0: Qui su Dimensione Suono Roma il sabato è una giornata di festa, ma non per noi che abbiamo le 4 ore da portare avanti della sveglia dei gladiatori in questa fantastica puntata speciale. Perché è speciale? Perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il best of the best, il gold, o meglio del meglio come si dice in Norvegia, di questa amata trasmissione.
1: Holland dice proprio così, tutte le volte che segna.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Iniziamo con il piede giusto in quest'ora, Antonio Giuliani, la barzelletta e poi anche l'almanacco del giorno oggi.
0: A proposito di barzellette, il barzellettometro sta per esplodere, andiamo a riascoltare una delle più apprezzate della settimana.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Un ragazzetto compie 18 anni e come sorpresa gli amici lo portano per la prima volta in un locale di spogliarelli, no? Hai visto come si fa a 18 anni anche per essere un po' svezzati, no?
1: Certo.
0: Molto la mattina dopo si sveglia per fare colazione, in cucina incontra la mamma che sa dove è stato, tutta maliziosa, gli fa: Marco, com'è andata? Va bene, scommetto che ieri sera in quel locale hai visto cose che non immaginavi di vedere, vero? E il figlio fa: sì, ma ci stava papà.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Questo è il weekend in cui arriva El Niño qui a Roma.
1: Chi è,
0: che vuol dire?
1: Tuo?
0: No, non è un amico mio spagnolo. No, no, no. Non è neanche Fernando Torres, che quando giocava con Liverpool era il suo soprannome.

0: come e inizia ad arrivare il caldo, e quindi quando arriva il caldo tutte le volte iniziamo già con la mente a programmare le ferie.
1: Esatto, e di solito quando uno va in ferie o hai casa fuori, hai sì, la fortuna di avere una oppure, proprietà, oppure devi adattarti e andare, che ne so, in una pensione, in un albergo, in un bed and breakfast.
0: E questa mattina, visto che è sabato, cerchiamo anche di capire quali sono gli oggetti da non toccare mai quando vai in hotel.
1: Allora, però non ce la facciamo prendere a male, perché adesso. vi meravigliamo un pochino con tutte queste cose. Allora, quando si va in un albergo ci sono delle cose piene stracolme di germi, perché vengono toccate da tante persone.
0: Tutti, ecco,
1: non tutti poi hanno lo stesso livello di igiene, come si dice, no?
0: E il telecomando è tra questi. Infatti diverse ricerche dimostrano che i telecomandi sono tra le superfici a più alto contatto e con la maggiore carica batterica. Quindi ricordati sempre di lavarti le mani dopo averli usati quando sei in hotel.
1: Poi i bicchieri, quelli che spesso trovate capovolti sulla scrivania.
0: Oddio, per carità,
1: diverse inchieste hanno rivelato che spesso i bicchieri vengono sciacquati e asciugati alla buona, così un po' a portar via, capito?
0: Invece, poi, ecco, fidatevi dei bicchieri di plastica, quelli sigillati.
1: Usa e getta, esattamente.
0: Ok,
1: esattamente.
0: Poi anche il copriletto, io lo detesto. Tutte le volte che vado in albergo, anche soltanto rimuoverlo dalle lenzuola mi fa venire la pelle d'oca.
1: Poi, anche se viene aspirata regolarmente in pulizia profonda, la moquette tende a trattenere i germi. Quindi mettetevi sempre le ciabattine, o quelle che vi siete portati, o quelle, diciamo, usa e getta degli alberghi.
0: Il secchiello del ghiaccio. Quindi, se volete fare i fighi con il servizio in camera, avete ordinato ostriche e champagne. Il secchiello del ghiaccio è, insomma, anche quello è pieno di batterie, può essere uno degli oggetti più ad alta contaminazione.
1: Poi alcuni dicono gli accappatoi, perché ci sono alberghi che non lavano gli accappatoi dopo che c'è stato un ospite. A seguire c'è il telefono, quello fortunatamente non è che si usa spesso, perché ormai abbiamo tutti lo smartphone.
0: Se vuoi chiamare la reception, la fai il 9, perché è sempre il 9 per chiamare la hall, e magari puoi prendere la cornetta in mano, non è il massimo.
1: Vai, poi
0: gli interruttori, il minibar, insomma, tante ce ne sono.
1: Sì, una cosa. Ma ci devo andare per forza, non potevo toccare niente.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: La carica giusta per affrontare il vostro fine settimana con la nostra musica Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Pronti a tornare tra pochissimo? Restate qui con Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music.
3: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750 anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
7: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
11: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli €4,99. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli €5.
12: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
16: Si attende un weekend rovente sul Lazio e all'insegna del sole, con clima molto caldo ed estivo, afa che sarà intensa non solo di giorno ma anche di notte. Le punte massime a Roma potranno anche sfiorare i 35 gradi. Da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni, in parziale sconfinamento domenica sulle zone limitrofe. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.

0: promesso, dopo questa breve pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Ricordandovi che Antonio, ormai parte integrante della Sveglia dei Gladiatori, lo trovate tutte le mattine in diretta qui con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10. Esclusiva di Dimensione Suono Roma.
1: Giuliani Doc.
0: Ecco, Antonio!
2: Ragazzi, oggi finalmente, per la prima volta, sono veramente felice. Anzi, per la primo volto, vedere Lewis Hamilton arrivare primo in un gran premio con la rossa di Maranello. Ma la cosa che ha colpito, non so se l'avete visto, che ha colpito di più, non è stata la vittoria del povero Lewis, diciamo, ecco. ma la sua commozione a fine gara.
3: Con
2: tanto di lacrime sul podio, che tutti gli addetti ai lavori hanno detto: beh, se sono addetti, è normale che lo dicono. sono addetti, dice che ha detto, c'è da fargli un attimo. Come mai un 7 volte campione del mondo possa piangere per un solo gran premio vinto? Beh, ve lo spiego io. Allora, diciamo, è come se io parto per un gran premio della MotoGP, e nonostante lo strapotere delle due case motociclistiche, diciamo, più forti del mondo al momento, e cioè la Ducati e la Aprilia, arrivo primo in sella sul ciao. Cioè, hai capito? È normale che quello si è messo a piangere. Capito? Quindi arrivo io primo sul ciao, che si chiama così, no? Perché vuol ricordare, perché per accenderlo gli devi dare 200 pedalate. Dopo 200 pedalate manco si accendeva. E allora lo buttavi per terra e facevi sì, vabbè, ciao, e piavi l'autobus.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate. You make me feel alive again.

0: Music History 80.
1: Visto che qui non stiamo a pettinare le bambole, per questo primo viaggio indietro nel tempo vi citiamo un libro. Nel 1980 usciva Il nome della rosa.
2: Sean Connery ringrazia, uno dei romanzi più belli della storia. In quegli anni Sting e i Police con Message in the Bottle.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Guarda, mi sto già sfregando le mani perché non vedo l'ora di ospitarli in studio. L'orchestra medievale, anche di sabato, costretti da noi due.
1: E questi sono una trentina di persone, quando vengono mangiano come bestie, li devo pure ospitarti.
0: Però lì si sono alzati all'orario nostro.
1: Vabbè,
0: quindi
1: dai,
0: fregati.
1: Dai, mi fanno tenerezza.
0: Tra poco almanacco del giorno oggi, restate qui.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
9: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su Auto royalcompanykia.it.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Almanacco ricco, micifico.
1: Sì.
0: Sabato 20 giugno, iniziamo dai santi. Oggi è Sant'Ettore.
1: Oh, Ettore è un bel nome romano, bello romanesco, di quelli di una volta.
0: Poi celebriamo anche San Silverio e San Lucano.
1: Idem, l'ultimo è quello dell'amaro, giusto?
0: No, dai, non dire queste
1: cose.
0: Non
1: è lui?
0: Non essere blasfemo. Accade oggi, nel 1896, veniva inventato il tachimetro per le automobili.
1: Allora, il tachimetro, non è il contachilometro, è un'altra cosa, si chiama tachimetro. Ecco.
0: E che cos'è? Qual è la differenza?
1: Allora, il contachilometro è quello che ti dice la velocità.
0: Ok.
1: Invece il tachimetro ti dice la distanza che hai percorso. Sono due cose ben diverse.
0: Hai capito.
1: Solo che spesso vengono confuse.
0: Sì, confermo. Ecco. Io sono tra questi, esatto. Ammetto la mia ignoranza.
1: Nel 1890, proprio oggi, Oscar Wilde, il grandissimo Oscar Wilde, pubblicava un romanzo totalmente dedicato a Rino De Niro.
0: Il ritratto di Dorian Gray.
1: Esatto, perché Rino si fa le foto quando fa gli eventi esterni.
0: Noi belli siamo così,
1: poi le foto si invecchiano e lui rimane giovane. L'unica cosa che lo tradisce è questa ciuffo bianco di capelli.
0: Mi fai passare
1: che c'è lui,
0: per il vanitoso che non sono. Vabbè, nati in questo giorno, a chi facciamo tanti auguri? Iniziamo da lei, bellissima e bravissima, Nicole Kidman.
1: Esatto, sempre stata bella, ex modella australiana, poi si afferma nel mondo del cinema come una grandissima attrice.
0: Sì, sì.
1: Oggi anche produttrice, molto molto brava, mi è sempre piaciuta.
0: Lei è del 1967. Qualche anno prima, nel 1949, nato nello stato americano dell'Alabama, Lionel Richie.
1: Lionello Enrico, i baffi più famosi del mondo, all night long. Grande cantante, grande intrattenitore, autore di canzoni meravigliose, ma prima di essere un grandissimo cantante solista,
0: sì,
1: lui è stato il leader dei Commodores,
0: okay,
1: grande gruppo soul degli anni 70-80 negli Stati Uniti.
0: Mi hai citato il baffetto di Lionel Richie, non mi hai citato la permanente, anche quella da fuori classe.
1: C'è sta.
0: Così come il nostro Diego Abatantuono, nato oggi nel 1955, tanti auguri.
1: Scusa.
0: E poi dobbiamo fare anche tantissimi auguri ad Harry Di Luca, scrittore nato a Napoli, scrittore famosissimo. Poi dobbiamo ricordare il compleanno di Francesco Monte e di Gabriele Muccino.
1: Allora, tutte persone ragioni oggi.
0: Chiudiamo però in bellezza, perché andiamo a Cellino San Marco. Il 20 maggio del 1943 nasceva Albano Carrisi.
1: Tanti auguri Albano. Abbiamo un estratto dei ringraziamenti che ci ha fatto dopo questi auguri.
0: Vai, sentiamo.
1: Sono stufo.
0: Io lo sapevo.
1: Sono stufo.
0: Grazie Albano, buon compleanno.
1: Sentito.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Lo abbiamo ricordato anche inizio ora, con l'arrivo del Niño, con l'arrivo del caldo, tanti decidono di spostarsi, magari vanno al mare, weekend fuori, e noi, se volete continuare ad ascoltare Dimensione del Suono Roma,
1: abbiamo la soluzione. Esattamente, basta scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale, mi raccomando, quella originale ufficiale di Dimensione Suono Roma, e ci portate sempre con voi, con la nostra musica, con i nostri contenuti, e soprattutto noi ci facciamo piccoli piccoli piccoli e portiamo un sorriso nei vostri smartphone.
0: In questo sabato 20 maggio restate con noi, perché a breve ritorniamo anche in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Latina, scontro tra tre veicoli sulla Pontina ieri mattina, un morto e sei feriti, grave un neonato. La vittima è proprio il padre del bambino, gravi anche la madre e tre anziani, mentre il conducente del carro attrezzi ha riportato ferite meno serie. Pontina chiusa per tutta la mattinata di ieri e riaperta attorno alle 14 all'altezza del chilometro 73. Metro A, spruzzano spray dopo una lite, panico a bordo, il treno è stato evacuato. L'episodio si sarebbe verificato ieri pomeriggio tra le stazioni Spagna e Flaminio, sarebbe stato un litigio a far partire il tutto. La polizia è intervenuta nella stazione ferroviaria di Vetralla, in provincia di Viterbo, su un treno regionale della FL3 per una lite tra minorenni che ha rischiato di degenerare in tragedia quando uno dei due contendenti ha tentato di dare fuoco a un suo coetaneo cospargendolo di liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. L'intervento provvidenziale di un agente di polizia fuori servizio a bordo del treno ha impedito il peggio. Da quanto appreso, il fatto si è verificato giovedì pomeriggio sul regionale delle 16.55, partito da Viterbo Porta Romana e diretto a Roma. Torna nella capitale la parata del Roma Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attesi da tutta Italia e dall'estero. Il tema dell'edizione 2026 è «La Repubblica è chi la abita». Le prime chiusure su Piazza della Repubblica scatteranno dalle 13, mentre la graduale riapertura delle strade inizierà attorno alle 19 per concludersi alle 20 circa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 20 giugno 2026 a tutti, ben ritrovati su Dimensione del Suono Roma con voi fino alle 10 anche oggi, Gepe, Rino, De Niro per la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: E non è una puntata speciale se non vi diamo qualche dritta su come passare un fantastico weekend.
0: Bravo,
1: oppure se non andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani andato in onda in settimana. Grazie di passare questa ennesima ora con noi, come al solito iniziamo con il buon umore.
0: Hai dimenticato anche di aggiungere che in quest'ora scopriremo quali sono i segnali per capire se possiamo fidarci di qualcuno. Perché com'è che si dice? Fidarsi è meglio.
1: No, fidarsi è bene e non fidarsi è forse pure meglio.
0: Vabbè, comunque c'è il barzellettometro che piano piano si sta svuotando, quindi io direi di ascoltare una che abbiamo tirato su dal mazzo. Vai, forza.
2: La barzelletta di Geppo.
1: È notte, siamo all'interno di un bosco. Attaccati a un ramo di un albero ci sono tutti i pipistrelli a testa in giù. E invece ce ne sta uno a testa all'insù. Allora uno di quelli attaccati sotto se gira e fa: mamma, che c'è? Nonno è svenuto.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
3: Rhythmic History 94. I like to move it more.

0: Ve lo abbiamo anticipato e come promesso scopriamo insieme a voi in questo sabato mattina su Dimensione Suono Roma quali sono i segnali per capire se possiamo fidarci di qualcuno, vale in tutti gli ambiti della nostra vita.
1: Esatto, anche perché la fiducia nei confronti di un'altra persona non è una cosa da prendere sotto gamba, anzi si costruisce nel tempo.
0: Vale in ogni ambito, amicizia, famiglia, lavoro, quindi nelle relazioni interpersonali la fiducia è la base su cui si fonda un rapporto.
1: Ecco, soprattutto le persone si possono dividere in due categorie secondo il mio punto di vista.
0: Quali?
1: Quelle affidabili e quelle non affidabili.
0: La differenza qual è? Le persone affidabili mantengono le promesse, anche quelle più piccole.

0: do coerenza tra quello che dicono e quello che fanno.
1: Poi ci sono le persone trasparenti o quelle grigie. Quelle trasparenti si mostrano chiare nei propri intenti e non si sottraggono al confronto e soprattutto sono in grado di affrontare anche le situazioni più scomode. Quelle grigie sono totalmente l'opposto, no?
0: Esatto, magari dicono una cosa, poi quando c'è il momento, no, di parlarne con qualcun altro si ritirano.
1: Esatto.
0: La coerenza nel comportamento, infatti, al prescindere dalle circostanze, è un segno distintivo della loro affidabilità, quindi
1: ecco, se poi uno riesce a superare tutti questi ostacoli e soprattutto a comportarsi come si confà, così come si dice, può essere perfettamente un buon amico.
0: Occhio anche all'empatia e alla compassione, perché permettono di comprendere e supportare gli altri, questi due aspetti, rafforzando così i legami di fiducia.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.
4: Il ritmo della capitale.
5: Noi siamo giovani wannabe.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione.

0: Continua il nostro sabato mattina qui su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Ora piccolissima pausa e poi torniamo subito con Antonio Giuliani.
1: A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna.
0: Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99.
1: Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
2: Go. Your energy music. Left around the second that you walked in, something like a vivid dream. Your location is silly, silly, silly. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranci a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
14: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
11: attende un weekend rovente sul Lazio e all'insegna del sole, con clima molto caldo ed estivo, afa che sarà intensa non solo di giorno ma anche di notte. Le punte massime a Roma potranno anche sfiorare i 35 gradi. Da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni, in parziale sconfinamento domenica sulle zone limitrofe. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimeti.
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.

0: questo sabato 20 giugno rieccoci e come promesso andiamo ad ascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Antonio, che trovate proprio come il caffè ogni mattina qui con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Antonio, buongiorno.
4: C'è un jingolo sempre in più.
0: Certe volte c'è, certe volte non c'è. È un mistero.
3: Ma tu ci sei, questa è, insomma, è la cosa fondamentale.
4: Allora, ragazzi, più che posto del cuore, per quanto mi riguarda, è più un posto del fegato, diciamo. poi vi spiego perché. Perché il ricordo più bello delle mie vacanze è in assoluto proprio la mia prima di vacanza, dove avevo da poco compiuto 18 anni, cioè nel senso che non è la prima vacanza che fino a quell'età non fossi mai uscito da casa.
0: Che sei andato proprio solo,
4: fino a 17 anni di arresti vacanzieri, cioè la mia prima da solo. Partì con altri tre amici da Roma, destinazione Tropea.
3: A Calabria,
4: nella corretta lingua Ciopea. Partimmo con la macchina, come ricordo, del padre di un mio amico, una Fiat 800.
0: Una fuori serio.
4: Sì, proprio fuori stava.
0: Sì, fuori.
4: Una Fiat 800 che voi, non so, forse siete così giovani e non potete ricordarla o conoscere questa macchina. Era una macchina pesantissima, non come quelle di ora, in fibra di carbonio o alcune addirittura in alluminio rinforzato o di ferro. Era di più. Cioè, se disgraziatamente te sfiorava, che ne so, una gamba, non serviva assicurazione, ma dovevi avere l'antitetanica, perché cosa, per fermarla poi non bastavano i freni, ma dovevi aprire il bagagliaio dietro per farci il paracadute, capito?
0: Tipo la deportanza serviva.
4: Sì, bravo, tipo quello per fermare in atterraggio lo shuttle, capito?
3: Sì.
4: Però sono sicuro che molti si staranno chiedendo perché all'inizio ho detto il posto del fegato. Facile, no? Perché fare un viaggio a soli 18 anni di 684 chilometri per 8 ore e 40 minuti di viaggio, ditemi voi se ci vuole fegato, cioè.
2: Sole, musica,
5: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Ritmi History 80. Questo è il periodo dell'anno in cui in spiaggia ci concediamo di sorseggiare un cocktail. Ritorniamo nel 1987, perché quell'anno fu inventato il sex on the beach.
1: In quell'anno il bellissimo Nick Heyman ci incantava con Each Time You Break My Heart.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il weekend con la nostra musica. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, benvenuti su Dimensione Suono Roma. A proposito di fine settimana, se non avete programmato nulla non vi preoccupate, perché dopo questo piccolissimo break torniamo con le dritte del weekend.
1: State qui, eh? Nella clinica Fabia Mother prendersi cura della tua salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo.
0: Visita fabiamater.it, direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Che erdaie sia con te!
3: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
4: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
5: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
7: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
13: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito!
14: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
13: Prossima fermata, Glow!
14: Scopri di più sul Beauty On Tour 2.0 su portadiroma.it.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
1: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665. Via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale con voi Geppellino, De Niro, prontissimi con le dritte del weekend, fidatevi.
1: Esatto.
0: Visto che in quest'ora anche prima ne abbiamo parlato, no? Allora, iniziamo dalla musica dal vivo perché i Negramaro ritornano a Roma per il Rock in Roma 2026.
1: Una delle band made in Italy più amate della nostra penisola torna all'Ippodromo delle Capannelle per una serata fantastica dove riproporranno tutti i loro fantastici successi e meravigliose canzoni.
0: Quindi, Ippodromo delle Capannelle, via Pianuova 1245, avete la possibilità questa sera, apertura a cancelli dalle 19, di ascoltare la musica dei Negramaro dal vivo. E
1: se
0: poi,
1: invece siete amanti del trekking e sì, magari mista all'archeologia, non potete perdervi una villa romana riemersa a Castel di Guido. È una scoperta di pochissimo tempo fa.
0: È una villa di età imperiale.
1: Esatto, riemersa nella campagna di Castel di Guido, e lo scavo sarà aperto al pubblico sabato 20 giugno con visite guidate dalle 17, organizzate proprio dalla Soprintendenza Speciale di Roma.
0: Quindi oggi dalle 17 avete la possibilità anche di dedicarvi a questo trekking archeologico.
1: Molto bello, molto bello.
0: Chiudiamo di nuovo con la musica dal vivo, dal rock dei Negramaro passiamo al blues.
1: Ah, bello il blues, eh! Se siete amanti delle chitarre e del sound blues non potete perdervi il San Lorenzo Blues Festival.
0: E quindi, 12ª edizione questa sera dalle 20:30 al Parco delle Stelle, largo Settimio Passamonti, quartiere San Lorenzo, a Roma, ingresso libero. Avete la possibilità di assistere a tante band dal vivo e soprattutto alle jam session finali, che
1: bello,
0: sono sempre
1: bello,
0: quelle
1: bello,
0: più coinvolgenti.
1: Bello.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: sole,
1: musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Io vi ricordo, gladiatori, anche in questo sabato 20 giugno, che sul nostro sito dimensionesuonoroma.it trovate la sezione Music Club.
3: È una sezione dove potervi recare per votare la musica che amate di più e che ascoltate proprio qui sulle nostre frequenze. E addirittura potete segnalare quella che non vi piace, così in base alle vostre preferenze noi aggiorneremo le nostre playlist.
2: Ora restate con noi perché tra pochissimo ritorniamo anche in redazione.
0: La sveglia dei gladiatori.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Caso Cucchi, le sentenze hanno ritenuto che la condotta di Falso fosse finalizzata a coprire le eventuali possibili responsabilità dei carabinieri appartenenti al gruppo Roma nella morte di Stefano Cucchi. È quanto scrive la quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza sui depistaggi nel caso. Nel marzo scorso i supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatino. La Cassazione ha inoltre rigettato i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Sono molto soddisfatta delle motivazioni della sentenza, soprattutto se penso da dove siamo partiti. Così Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Nuora strattona la suocera che cade e il giorno dopo muore in ospedale. La lite in famiglia finisce in tragedia. La donna, italiana di 56 anni, è indagata per omicidio preterintenzionale e lo scatto di violenza dopo aver preteso dei soldi dall'85enne. I fatti sono iniziati il 12 giugno. Una sottile lenza di nylon per prelevare e riposizionare all'interno di un comignolo uno zaino, magazzino di sostanza stupefacente, trasformando il condotto di sfiato di una palazzina dei lotti di Ostia in un deposito a scomparsa dello spaccio. L'ingegnoso sistema di occultamento scoperto dalla polizia nel corso di un'attività investigativa. All'esito dell'operazione, che ha portato al sequestro di circa 4 etti tra crack, cocaina e hashish, è finito in manette un 50enne romano residente a Nettuno. Torna nella capitale la parata del Roma Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle Terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attese da tutta Italia e dall'estero. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato di nuovo, 20 giugno 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma, con voi Geppellino De Niro, andiamo!
1: Questa è la terza ora di un fantastico sabato molto molto caldo, quindi soprattutto chi di voi è già al mare, ci sta ascoltando da sotto un ombrellone o sotto un lettino.
0: Noi ve lo diciamo, beati voi, non vi offendete però.
1: Sì, ma non vi preoccupate che noi alle 10 finiamo.
0: Sì, vi raggiungiamo
1: io
0: subito.
1: Io ci metto zero a prendere la moto e arrivare verso il mare. Comunque iniziamo questa nuova fantastica ora, un'ora speciale, perché anche in quest'ora abbiamo tanta tanta carne al fuoco in questa puntata speciale del sabato. Perché speciale?
0: Perché vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: Tipo fammi qualche esempio.
0: In quest'ora ritroveremo Emiliano Bonini con Vox Populi, di nuovo Antonio Giuliani e poi anche la puntata più divertente di Star Piccio.
1: E pensate che questo menù ricco e gustoso è tutto gratis. Senti, partiamo come al solito con una barzelletta, perché il barzellettometro ha bisogno di essere svuotato.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Ospedale.
3: Sì.
1: Fuori la porta di una sala operatoria c'è una signora molto nervosa che cammina avanti e indietro, si spalanca la porta, esce il medico, lei gli va incontro e fa: dottore mi dica, ma pensa che mio marito perderà l'occhio? E il dottore fa: non si preoccupi, sogno, io ho messo in tasca.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.
4: Rhythmic History 2001.

0: vostro sabato mattina con la nostra musica Gladiatori. Buongiorno con voi, sempre Geppettino De Niro.
1: Adesso ti sto per dire una notizia che ti lascerà esterrefatto, ma soprattutto ti porterà un bel sorriso sul tuo faccione.
0: Sei sicuro? Guarda, sì, io sono già seduto, quindi spara.
1: Sta per tornare, stiamo per riascoltare il nostro Emiliano Bonini, che tu adori, con le sue battute nonsense, quelle
0: spettacolo,
1: che piacciono tanto a te, no? E allora
0: anche di sabato.
1: Certo, cioè, sì, è giusto riascoltare uno dei suoi interventi di Vox Populi.
0: Oh, che fatica.
1: Anche perché se no dopo te lo dimentichi e tu lunedì quando torniamo mi tocca ripresentartelo da capo. Ascoltiamo uno dei suoi fantastici interventi.
0: Quindi non basta averlo qui dal lunedì al venerdì in diretta intorno alle 7:30. Ma... no, ora pure di sabato.
1: Ma gli vuoi bene?
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano!
3: Ragazzi! Ma non vedi Daniele che... che, eh? Che presenza scenica, ma non lo vedete, ma non lo vedete, cari ascoltatori, ma non lo vedete Daniele, ma non lo vedete, ma comunque comunque siete dei gocci, raga, non vi si può mai di niente. Dico, stavo a pensare una cosa, no? Allora, le donne romane sono molto sensibili e spesso vedono film horror anche se sanno che poi non ci dormiranno la notte, no?
1: Si coprono di solito gli occhi, no?
3: Eh sì, però c'è sta un problema, che quando vediamo i film dei mostri inevitabilmente la notte aumenta la paura di incontrarne uno per casa, no?
1: Sicuro.
3: Certo. E quindi oggi, per le mie possibilità, vi aiuterò a individuare e sconfiggere le presenze che arriveranno mentre dormiamo subito dopo aver visto uno di questi film.
1: Io poi sono appassionato di horror, quindi
3: lo so, ma perché i mostri arrivano, ragazzi, nel senso, dopo il film
1: stanno sotto al letto.
3: Allora, iniziamo subito col dire: più è spesso il lenzuolo a coperta sul letto e meno possibilità ci hanno i mostri di toccarci.
1: Certo, le coperte sono blindate, no? Alcune sono blindate.
3: No, ma tu, c'hanno proprio la fobia, i mostri c'hanno la fobia, cioè non si avvicinano, non gli possono fare.
1: No, perché tu hai paura di loro te detto.
3: Quindi pure se fa caldo, questo è il mio consiglio, copriamoci bene, questa è la cosa fondamentale. Mi raccomando di spolverare periodicamente sotto al letto e controllare se qualche folletto malintenzionato si va a nascondere sotto al letto.
1: Un goblin.
3: Può darsi. Se c'hai casa piccola, può darsi che il folletto lo metti lì sotto, ma io spero che il caso te lo ricordi che hai messo lì sotto, perché sennò spolverate anche a prescindere dai folletti, perché altrimenti altri mostri si verranno a creare sotto al letto. Gli acaroni, capito?
1: Grossi. Guardi, 1,85 m.
3: Eh sì, mazza che.
1: Le mani addosso.
3: Oh, risali su che non te voglio vedere. Così te fanno, capito? Sì. È questa la voce della carone.
1: Poi.
3: Contro gli zombie invece la situazione è molto più facile.
1: Certo.

0: Basterà a tenere sempre un CD dei Cranberries.
1: Perché? Ah, giusto.
0: Sì, l'odiano.
1: I zombie sono lenti.
0: E così rallentano ancora di più. Esatto, capito? Esatto. Sì. Poi c'è sta una presenza che terrorizza tutti dopo un film horror.
1: Quale?
0: È quel rumore che senti nel cuore della notte. No, no, non è questo. E cominci a pensare, oddio, che è? C'è Samara vicino al frigorifero. E invece trovi il coraggio per andarla a controllare e scopri che era una bottiglia d'acqua che
1: maledetta,
0: si è assestata da sola.
1: Sì, è vero, lo fanno, maledetta, questo è peggio.
0: Comunque io sto tranquillo, raga. Perché se un mostro entra a casa mia e vede quanto pago d'affitto, c'è lui de corsa, se ne va.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Continua il sabato mattina su Dimensione Suono Roma, sempre con Geppe, Rino, De Niro, Gladiatore.
1: Buongiorno!
0: Piccolissima pausa, mi raccomando, restate qui, ci rinfreschiamo visto il caldo di stamattina.
1: E poi torniamo con uno degli interventi più belli del nostro Antonio Giuliani.
2: Go! Your Energy Music! Don't know.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Moto Roma!
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e una autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
12: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
15: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
16: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
15: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
17: Dimensione Suono Roma, meteo.
18: Si attende un weekend rovente sul Lazio e all'insegna del sole, con clima molto caldo ed estivo, afa che sarà intensa non solo di giorno ma anche di notte. Le punte massime a Roma potranno anche sfiorare i 35 gradi. Da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni, in parziale sconfinamento domenica sulle zone limitrofe. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
19: Su Dimensione Suono Roma,
20: la sveglia dei gladiatori.

0: Sabato 20 giugno 2026, tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale.
1: Buongiorno.
0: Geppo e Rino De Niro, eccoci.
1: Siamo qua, anche di sabato.
0: Come promesso, quindi, siamo pronti ora a farvi riascoltare il nostro romano doc Antonio Giuliani e vi ricordiamo che lo trovate qui da noi tutte le mattine in diretta.
1: Dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
1: Antonio, buongiorno.
4: Ragazzi.
0: Filo.
4: Ma no, ma state buoni, non correte. Tranquilli, rilassati. Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, campi di calcio, sono sceso in campo e calcavo. È perfetto perché le gambe insalzavano proprio, cioè di un centimetro, quindi adesso proprio calcare, anzi forse è più giusto che aravano, ecco,
0: aravano.
4: Una cosa incredibile, guarda dopo, non si gioca dopo tanto tempo,
0: come si dice in gergo, Antonio, eri un pochino imballato,
4: imballato, sì ero imballato, infatti mi hanno levato il nastro e poi dopo lì ho cominciato un attimino a muovermi, e tutto questo perché per festeggiare il compleanno del mio amico Daniele Iannone, che per l'occasione aveva riunito tutti amici, ma soprattutto amici di calcio.
0: Che bello però.
4: Sì, bellissimo. Infatti avendo fatto avendo fatto parte per anni della squadra, poi tra l'altro da lui fondata, i Gunners.
0: In onore dell'Arsenal, immagino.
4: No, con i colori sono quelli dell'Arsenal, insomma, però è la squadra, abbiamo fatto tantissimi tornei a calcio. Tutto molto bello, come dicevi tu, per una serata di puro amarcordo, diciamo.
0: Sì,
4: ecco,
0: all'insegna dei ricordi.
4: All'insegna proprio. Però poi durante la partita, vedendo come stavamo fisicamente, alla fine del primo tempo, al mio amico Daniele ho detto: dica Daniele, qui più che fondata da te, mi sembra sprofondata grazie a te, perché
0: allora il tempo passa.
4: Ho capito, allora che cosa inviti? Hai avuto una bella idea di fare questa partita.
0: Bisogna farla con i più giovani, tu dici.
4: Tra l'altro a metà giugno. che alcuni hanno cominciato a boccheggiare già gli spogliatoi solo per mettersi la divisa.
0: Quando ti allacci le scarpe a pure ti devi piegare.
4: Vi dico solo l'età media 55 anni, l'età media
0: altina per una squadra
4: altina
0: di calcio.
4: Se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa. Così lui mi guarda e mi fa: dice, vabbè, dai, a scudo del compleanno, ho voluto dare anche l'addio al calcio. Dico, guarda, Daniele, che qui alcuni stasera non danno solo addio al calcio. No, io ve lo dico.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Terza ora insieme e terzo viaggio nei fantastici anni 80. Questa volta ci fermiamo nell'anno 1985.
2: Quando in televisione usciva il telefilm dell'uomo aggiusta tutto, Mr. MacGyver.
1: In quell'anno anche questo disco indimenticabile, Haha, Take On Me.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Continua la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori qui su Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti.
1: Giorno.
0: Buon weekend. Noi vi diamo anche un aggiornamento rosa. Facciamo un po' di gossip, no? Perché Tom Holland, attore famosissimo sia per quello che fa sul grande schermo sia per quello che fa fuori, ha confermato in via ufficiale di aver sposato Zendaya.
1: A proposito,
0: bravi,
1: a
0: ragazzi,
1: proposito,
0: complimenti, auguri.
1: Ti ho portato la bomboniera, me la due. Una, io c'ero e mi ha detto.
0: Sei stato invitato, quindi.
1: Tom mi ha detto questa porta gli Arino. Capito? Cioè, te l'ho portata.
0: Beh, questa edizione romanesca mi piace.
1: Sì, sì, bravo, ma lui è forza di frequentare qui con lei, capito? Guarda che lei è del trullo, eh.
0: Comunque, dopo non è vero che lei è del trullo.
1: Come no?
0: Dopo infiniti rumor, un diamante gigante al dito di lei e foto fake circolate nelle ultime settimane, l'attore di Spider-Man ha parlato per la prima volta del matrimonio con Zendaya.
1: Vabbè,
0: quindi...
1: senti, sono tutti e due belli, sono tutti e due giovani, hanno fatto bene a sposarsi, speriamo che fanno un piccolo Spider-Man a breve e sono tutti contenti, no?
0: A proposito di cinema, a proposito di grandi produzioni audiovisive, restate con noi perché tra poco torniamo con la puntata più divertente della settimana di Star Piccio, il nostro sceneggiato.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Bene, archiviato quindi il matrimonio di Tom Holland, impegnato, apro un'altra parentesi, sia con Spider-Man che con Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan.
1: Io non vedo l'ora di vedere, deve essere veramente un filmone.
0: Direi di concentrarci invece sullo spazio e quindi mettetevi la tuta
1: e alzate gli occhi al cielo.
0: Salite a bordo della Dugarna.
2: Arpiccio.
3: Hai capito?
1: Anno 2151.
3: Magari arrivati.
1: Capitolo 1, lunedì. Il generale Geppo fissava lo schermo della plancia con l'autorità che solo un uomo con 20 medaglie, tutte vinte al torneo di briscola, poteva sfoggiare. La Dugarna orbitava pacificamente intorno a un pianeta gassoso sconosciuto. Primo ufficiale Daniele, tuona ecco, Geppo, aggiustandosi alla divisa di due taglie più piccole. Situazione? Daniele, che stava tentando disperatamente di risolvere un cruciverba facilitato a testa in giù a causa della gravità artificiale, sussultò.
3: Tutto calmo, generale. Così, no? Tranne per il fatto che l'indicatore del carburante segna stai sereno. Credo che Emiliano ci abbia messo di nuovo le mani.
1: In quel momento dagli altoparlanti gracò la voce di Emiliano, l'ha detta ai motori direttamente dalla sala macchine. Ah, regà, non vi preoccupate, ho ottimizzato il reattore a fusione termonucleare usando un pezzo di fin de vero e una mulletta da bucare.
3: Ammazza.
1: Adesso andiamo che è una bellezza. Ottimo lavoro, Emiliano, disse Geppo gonfiando il petto. Ora per festeggiare vorrei un caffè. Daniele, premi quel tasto rosso con la tazzina. Daniele si sporse, ma a causa del suo leggendario raggio visivo da talpa e della sua goffaggine, inciampò nel filo del mouse spaziale, cadendo colpì con il mento un enorme pulsante luminoso con la scritta autodistruzione.
3: No!
1: Cioè, un allarme stridente iniziò a suonare. Attivazione di protocollo di collisione imminente. Traiettoria impostata. Il centro del sole più vicino. Daniele, ma che cosa hai fatto?
3: Volevo il macchiato, generale.
1: Dalla sala macchine Emiliano gridò: ragazzi, non so che avete toccato, ma il motore ha appena fatto clac e stiamo andando a cannone verso la palla di fuoco gigantesca. Che faccio? Lascio? Che cosa succederà alla Dugarna? Emiliano riuscirà a salvare la situazione con un altro pezzo di fil di ferro? Lo scopriremo domani.
3: Mamma mia.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: questo sabato mattina ci sono anche i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Sentiamo, dai.
2: Gladiatori, buongiorno. Sono Nati da Santa Marinella.
0: Ciao.
2: E vi auguro una bellissima giornata. Grazie. Di riposo e di serenità. Grazie. Una cosa sola, ragazzi, ma mi mandate Leonora Scaiola qui al bar che gestiamo io e le due ragazze, sì, alla pasticceria San Giuseppe a Santa Marinella. Santa, su tante Marinella, volte che ve lo chiedo. Un abbraccio forte forte, ciao.
0: Grazie per questo messaggio, grazie per la segnalazione. Purtroppo in questo periodo Eleonora Scaiola è impegnata con Chiacchiere da Bar Summer Edition da Ostia, quindi se ne riparla magari da settembre.
1: Però una soluzione c'è, cara Carla, visto, vai, che lavori con due ragazze, veniamo io e Rino. Per me un cappuccino freddo, grazie.
0: Io cappuccino caldo e cornetto alla crema.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
9: La salute è fatta di cose importanti: un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. Strage di Cisterna di Latina, uccise con la pistola lui in dotazione in quanto maresciallo della Guardia di Finanza, due donne, Nicoletta Zomparelli di 49 anni e René Amato appena 19enne, rispettivamente madre e figlia della sua fidanzata Desiree. Ieri la Corte d'Appello ha confermato per Cristian Sodano, 29 anni, la pena dell'ergastolo già comminata in primo grado. Nuora strattona la suocera che cade, il giorno dopo in ospedale muore. La lite in famiglia finisce in tragedia a Fidene. La donna italiana di 56 anni è indagata per omicidio preterintenzionale, lo scatto di violenza dopo aver preteso dei soldi dall'85enne. I fatti sono iniziati il 12 giugno. Latina, riciclaggio da fatture per operazioni inesistenti. Eseguita dalla Guardia di Finanza una misura cautelare personale nei confronti di quattro soggetti ed il sequestro di beni per un ammontare pari a circa 400.000 euro. Dal quarticciolo a Tor Sapienza, attraversando i quartieri di Centocelle e Tor Cervara, la polizia ha passato al setaccio il quadrante est della capitale con un massivo dispositivo di controllo straordinario del territorio orientato al contrasto dello spaccio locale e dei reati predatori. Il bilancio dell'operazione racconta un numero di 71 persone identificate, 13 veicoli controllati, 3 attività ispezionate e 6 arresti. Calcio mondiali: il Brasile batte Haiti 3-0 e raggiunge il Marocco in testa al girone. La Turchia eliminata, sconfitta 1-0 dal Paraguay. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Quarta ora insieme nella puntata speciale del sabato con Geppo e Rino De Niro. Benvenuti su Dimensione Suono Roma. Come dicevo, fino alle 10 ci trovate qui. In quest'ora ritroveremo anche Antonio Giuliani.
1: Allora, fammi spiegare però perché chiamiamo la puntata del sabato
0: speciale.
1: Perché oltre a tutti i nostri contenuti che ascoltate qui, andiamo a riascoltare il meglio del meglio della settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle. E Antonio Giuliani è proprio una di queste.
0: E poi in quest'ora capiremo come si fa a riconoscere un melone maturo. Ok?
1: Io lo so, ma te lo dico più tardi.
0: Ah, quindi è un trucchetto che tu già sapevi.
1: Esatto. Adesso,
0: spesso e volentieri, ecco, quando andiamo a comprare la frutta, poi torniamo a casa, il melone non è buonissimo.
1: Non sa di niente. Invece c'è un trucco. Vabbè, te lo dico più tardi, come ti ho appena detto. Per adesso partiamo con il buon umore, anche perché questa è l'ultima barzelletta del barzellettometro e andiamo a riascoltarla.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Studio medico, un tizio entra, si siede davanti al medico e fa: dottore, sono venuto qui per parlarle di mio fratello. Dottore fa: sì, mi dica, mi racconti, che problemi ha? È impazzito, crede di essere un camion. Il medico fa: un camion, guardi, faccia così, me lo porti così lo visito. Se come io lo porto, andò parcheggio.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
5: Oh. Rhythmic History 97.

0: diretta, frutta fresca, Geppino De Niro su Dimensione Suono Roma. No, non sono impazziti, non ci siamo improvvisati no. Fruttaroli, però comunque vogliamo condividere con voi un trucco, come riconoscere il melone maturo. La frutta estiva, si sa, è buonissima.
1: Sì, però può capitare, anzi, a chi è che non è mai capitato di portare a casa, che ne so, un'anguria, un cocomero, un melone, e poi lo vai a mangiare ed è sciapo, diciamo, poco saporito.
0: Allora, vi diamo qualche dritta, ok? Per riconoscerne uno più maturo e più dolce degli altri, bisogna guardare il picciolo.
1: Esatto.
0: Se il picciolo è secco, va bene, può essere un melone maturo e in grado anche di soddisfare il vostro palato. E occhio anche alla posa. Che cos'è la posa?
1: Che quella macchia, io infatti con quella mi regolo spesso.
0: Ti orienti siccome, con la posa, quindi.
1: Esatto, siccome sia le angurie che i meloni comunque crescono a terra,
0: sì.
1: Quando hanno quella famosa macchia gialla che vedete,
0: un po' biancastra, giallino,
1: vuol dire che il frutto è stato per qualche giorno posato a terra dopo la maturazione, quindi quello è un sinonimo che molto probabilmente il frutto sarà dolce.
0: Vale per il melone, vale anche per il cocomero,
1: certo.
0: In questo caso quella macchia biancastra, la macchia della posa, ecco, vuol dire che il frutto ha ricevuto molto sole, in questo caso risulta essere più dolce.
1: Lo sapevate?
2: La sveglia dei gladiatori.

0: talk about.
1: La sveglia dei gladiatori.
0: Estate.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: Guarda, io ignoravo queste dritte che abbiamo prima dato ai nostri gladiatori su come riconoscere un melone maturo e dolce. Io non vedo l'ora di uscire da qua per andare a fare la spesa.
1: Vuoi fare il test subito, vero?
0: Subito, anche perché finora non mi ero mosso, ok? Perché sai, hai sempre paura della fregatura con quello che costano. Invece,
1: no, poi la frutta costa, che te la regalano.
0: Con queste dritte mi sento più confident, certo, più sicuro.
1: E almeno
0: quindi
1: smetti di aprire i meloni al supermercato.
0: Io poi vado con la scimitarra, capito?
1: Esatto.
0: Io li taglio tipo fruit ninja. Non so se ho reso l'idea.
1: Certo.
0: Piccolissimo break, restate con noi. Tra poco torniamo con Antonio Giuliani. Go. Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
4: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di €110 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motor Roma!
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: volte.
1: Sabato 20 giugno, siamo appena tornati e andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, e insieme a lui vi diamo appuntamento a lunedì. Giuliani Doc.
2: Estate.
3: Antonio.
4: E dai, bingo.
3: Tombola.
4: Allora, diciamo che da questo sondaggio, insomma, fatto da alcuni psicologi, anche come ha detto prima Geppo, a noi romani non interessa, cioè visto noi abbiamo il copyright.
3: Sullo sfotò sì,
4: sullo sfotò, lui c'è per copyright, addirittura che c'è scritto, perché scherzare, ridere fa bene, ti lascia con i piedi per terra, certo, anche certo. Perché se non c'hai i piedi per terra sei di lungo, certo, vedi, certo. La battuta già pronta,
1: certo, certo.
4: Cioè, però tra amici va bene, perché però è un po' scontata come cosa, no? Perché lo sfottò tra amici c'è, sta sempre, da sempre. Io sull'altezza mi massacravano. Un giorno uno al bar mi ha detto: ah, quanto se te metti a sedere sul marciapiede te dondolano i piedi.
3: No, no. Sì. Però
4: fa ridere
3: questa, perché te la immagini.
4: Sì, capito? Oh, se te devi alzare, chiamami e ti aiuto. Cioè, capito? Però
3: tu non ti sei mai sentito offeso, no?
4: Perché, no, ma no.
1: Perché
4: ma
1: poi
4: no.
1: Rispondi con un'altra battuta.
4: Ma rispondi, no, sì, no. Infatti, io gli ho risposto: dico, guarda, se ti serve una mano a te, d'alzate prima o poi qualcuno dalla tappa e venire a piammi. Cioè, è una dietro un'altra, no? Cioè. Però quella più, diciamo, le cose più ironiche, quelle più simpatiche, è a casa, no? Con le proprie donne, capito? Che tanti pensano che noi siamo, lo facciamo perché siamo, che ne so, dei maschilisti o viceversa. E invece no, è proprio per sorridere. Per esempio, proprio pochi giorni fa mia moglie mi ha detto: amore, non mi vedi invecchiata? Dico: no, amore, fammi vedere. No, sposta il bastone.
3: No.
4: Lei cretino imbecille, certo. Sempre con queste battute. I miei anni mi porto bene. Dico: l'anni sì, 6 mesi e ti hanno fregato. E lei mi ha guardato e mi ha detto: parli te, ma non vedi che panza che hai messo? Mi ha detto: se ti metti le mani sui fianchi sembri un'anfora. No. Mi sono immaginata la scena.
3: È vero.
4: Dico: scusami, ma perché mi stai attaccando così? Ma che? Ma quando ti ho sposato eri in chiodo. Dico: era un chiodo, sì. Se ti è sposato tuo padre mi attaccava al muro. Cioè. Era una dietro un altro, capito?
3: Inarrestabili, cioè, sì.
4: No, io ho detto: guarda, comunque sia, io pure ti ho messo la pancia, quello che sia, sono basso. Io tanto un altro la trovo. E lei mi ha guardato e mi ha fatto: ma perché tu mi hai mai tradito? Dico: in che senso? Col pensiero. Ah, col pensiero mai. Mi ha detto: ma dove vai? Che oltre pure la pancia sono cascati tutti i capelli. Dico: guarda che ne sono cascati, se ne sono nati. Se non sono nati la prima volta ti hanno visto uscire dal bagno con la maschera quella antirughe in faccia, che, con un zucchino sull'occhio, con la cresta bionda e le mollettine. E quella è la maschera per viso, che te dà fastidio quando me la faccio? No, mi dà fastidio quando te la levi.

0: Ritmic History 80.
1: Entrambi amiamo il mondo degli orologi e allora, ritornando nel 1983, dobbiamo ricordare che in quell'anno Casio lancia G-Shock.
2: L'orologio indistruttibile secondo la casa produttrice. In quegli anni Michael Sembello e la sua ritmatissima Maniac.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: La nostra musica è la giusta colonna sonora per il weekend. Gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma. Tra poco, visto che poi a breve le autostrade italiane si intaseranno perché tanti andranno in vacanza, vi spieghiamo perché andare molto forte in autostrada serve davvero a poco. Questa è un'informazione utile anche per chi utilizza tratti autostradali oppure tangenziale il raccordo durante la settimana per raggiungere il posto di lavoro. Restate qui.
1: Serate speciali a Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30.
0: Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geperino De Niro anche in questo sabato 20 giugno.
1: Allora, come parlavamo di traffico, se non sbaglio, vero?
0: Sì, sì, perché a quanto pare andare molto forte in autostrada serve a poco. Infatti, superando il limite di 130 km all'ora, non si guadagna quasi nulla in tempi di percorrenza.
1: E soprattutto è pericoloso superare i limiti. Noi ci teniamo sempre a rispettare le leggi e soprattutto i limiti di velocità in viaggio.
0: Infatti, si consuma di più, considerando quanto caro ci costa la benzina in questo periodo, io eviterei di premere troppo il piede sull'acceleratore e si diventa un pericolo per noi stessi, per le persone che sono in macchina con noi e per gli altri. Quindi con l'arrivo dell'estate e delle ferie, nei prossimi mesi tanti italiani, milioni di persone si metteranno in viaggio in autostrada e alcune di loro saranno tentate dal superare i famosi limiti di velocità.
1: Allora, però usiamo la matematica per farvi capire bene questo meccanismo. Allora, immaginiamo di dover percorrere in autostrada 100 km
0: sì,
1: a velocità costante. Allora, se andassimo a 110 km orari, saranno necessari poco più di 54 minuti per arrivare a destinazione. Se invece si viaggia a 130, che è il limite attuale consentito in autostrada, si arriva a destinazione in 46 minuti, guadagnando 8 minuti rispetto al viaggio a 110.
0: Un automobilista che decide di violare il limite di velocità e di viaggiare tipo, che ne so, a 150 km orari, impiegherà 40 minuti. Il guadagno di tempo rispetto ai famosi 110 km di prima è significativo, mentre ridotto rispetto al caso dei 130 km all'ora.
1: Esatto, allora superando però i limiti e viaggiando magari a 150 all'ora, arrivi con 8-6 minuti di differenza rispetto al se avessi rispettato i limiti, e quindi non è che te cambia tutta questa cosa, cioè 6 minuti che ti cambiano nulla.
0: Nulla.
1: Ecco.
0: E poi non dimentichiamo anche che magari chi guida a 150 km all'ora è costretto a frenare e accelerare di frequente.
1: Esatto.
0: Poi arriva il tutor, arriva l'autovelox, insomma, mettetevi lì. Oggi le macchine moderne impostano in automatico anche il limite massimo di velocità. Lasciate il piede sull'acceleratore e godetevi il viaggio, perché non voglio essere retorico, però
1: no,
0: è importante arrivare a destinazione,
1: ecco,
0: sane e salvi.
1: Soprattutto andando a velocità molto alte si comporta un guadagno di tempo minimo a costi veramente molto più alti.
2: Sole,
3: musica,
4: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Gladiatori.
1: No!
0: Siamo arrivati alla fine anche della puntata di questo sabato 20 giugno e abbiamo chiuso un'altra settimana insieme.
2: Adesso dobbiamo lasciare il posto alla nostra Xenia. Vieni Xenia.
0: Ciao, eccola. Buongiorno.
2: Ricordandovi l'appuntamento per l'inizio della prossima settimana. Domani e domenica ci riposiamo, ma torniamo lunedì alle 6 in punto con la puntata più difficile, quella della ripartenza.
0: Vi aspettiamo puntuali dalle 6. Nel frattempo, come amiamo dire, magnate, bevete e ridete forte durante questo weekend. Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love.
0: Ciao.
2: Ciao ciao.
3: Noi se sentimo lunedì, ciao!
4: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
5: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it. La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta!
6: Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: Buongiorno alla redazione, diamo la linea ad Andrea Soprani.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Tentato omicidio in palestra a Roma, in via Caseline. I carabinieri hanno fermato un 53enne romano. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto la mattinata dell'11 giugno, quando intorno alle 8.55 all'interno di una struttura sportiva ha coltellato al fianco sinistro un uomo dopo una lite. Torna oggi pomeriggio la parata del Roma Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino al termine di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attese da tutta Italia e dall'estero. Le prime chiusure su Piazza della Repubblica scatteranno dalle 13, mentre la graduale riapertura delle strade inizierà intorno alle 19 per concludersi alle 20 circa. Un locale da incubo in precarie condizioni igieniche, una situazione d'allarme che è stata riscontrata dai carabinieri, che ha portato al sequestro di 200 kg di alimenti e alla chiusura del locale. Questo è stato uno degli interventi effettuati dai militari in un servizio straordinario effettuato a Laurentino 38. È partita giovedì 18 giugno l'estate al Maxi 2026, la rassegna estiva del Museo di Arte Contemporanea di via Guido Reni 4A. 6 settimane di appuntamenti fino al 28 luglio tra cinema, jazz e musica elettronica, con proiezioni all'Arena del Cinema Tiziano e concerti nello spazio esterno del museo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
8: time it is. 10 ed un minuto.

una festa importante, ma poi ne parleremo nel corso del tempo. Siete voi però i protagonisti del sabato, come sempre la vostra voce non può mancare, parlo proprio di voce, perché? Perché ho bisogno di sentirla, di sapere tramite la voce quanto siete assonnati, ma soprattutto che cosa state facendo in questo momento, che progetti avete, se c'è qualcuno che mi fa volare letteralmente perché è diretto al mare o magari già si parte per le vacanze. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119. Tranquilli, siamo vicini soprattutto alle persone che stanno lavorando, quindi potete contattarci anche voi.

0: Buona domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la vostra voce, il vostro buongiorno, voi che siete i protagonisti del sabato mattina, pronto?
1: Buongiorno, se vuoi ti faccio volare io, semplice. Semplice.
0: Vai.
1: Tanto sto già in aeroporto che sto al lavoro.
0: Tu vai, al lavoro.
1: Per viaggetto vai.
0: Dai, guarda, lo farei subito, magari un bel aereo con tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, colonna sonora. La conosciamo già, quella delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, e ci divertiamo di sicuro. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e Tunnel 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
2: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
15: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
16: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
17: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
18: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
17: Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
20: Impossibile.
19: E invece sì.
20: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
20: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
22: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1957.
0: Viaggiatori, viaggianti all'ascolto di Dimensione Suono Roma, c'è una sorpresa per voi. For For You significa quattro hit che arrivano con tutta l'energia possibile, soprattutto senza paura.

0: capitale, l'amore per me siete voi all'ascolto di Dimensione Suono Roma. Chi sta andando a lavoro, chi invece è pronto per una gita fuori porta, qualcun altro invece sta partendo per il mare e noi siamo insieme a voi. Guarda che art attack che ho fatto, buon sabato da Andrea da Nettuno che mi ha inviato la fotografia della spiaggia, di un disegno fatto con le dita sulla sabbia, un cuoricino con una X all'interno e poi ha completato in insomma apposta c'è scritto il resto del mio nome. Grazie davvero. Noi invece stiamo andando allo Zoo Marina, ma una cosa che mi ha fatto ridere molto è questa qui di Giorgio da Latina. Buongiorno Xenia e buon sabato a tutti, io e mio marito stiamo partendo per il territorio svedese direzione IKEA. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. La clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: No, il tiramisù a colazione no.
4: Buono!
3: Ma dai, ma come no? Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
4: Io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: Oh, faccio a casa.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: It goes like na-na-na su Dimensione Sono Roma e il ritmo della capitale. Era il 2023, è già passato un po' di tempo eppure a me sembra attualissima, ma questa è anche la capacità, una delle capacità di Peggy Gou. Buongiorno Xenia, noi stiamo andando al mare, ci tieni tanta compagnia, grazie a voi, non vi siete firmati ma io vi abbraccio comunque, immagino che siate in tanti, quantomeno una macchina piena. Pronto?
1: Buongiorno Xenia. Buongiorno. Ma stai sempre a lavorare, stai. Ogni volta che entro dentro alla radio te becco sempre a te,
0: lo diciamo
1: se
0: al
1: vede
0: capo.
1: Che deve andare così, che ti devo ascoltare, ti devo.
0: Ma è una...
1: Ciao Xenia, buon weekend a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, da Mirko.
0: Grazie mille Mirko, è un fastidio ascoltarmi, no dai che io ti voglio bene, ti dedico anche la prossima canzone. Dimensione.

Cristina Aguilera, Moves Like Jagger, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Arrivano loro con il loro ritmo PTN, meglio conosciuti come Pinguini Tattici Nucleari. La nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Sorry, Scusa, lo siete.

0: con Sorry, scusa, lo sento, su Dimensione Sono Roma e la ritmo della capitale.
1: Buongiorno,
0: chi c'è? Buongiorno
1: a tutti, un saluto da Moreno a Gianni, Maura e Tea. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
2: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
1: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Intervento provvidenziale dei carabinieri che nella notte hanno salvato la vita a un uomo che minacciava di volersi suicidare a Ponte Garibaldi a Roma. I militari delle stazioni di Porta Portese e di Trastevere del Radiomobile sono arrivati sul posto intorno alle 2 in seguito a una segnalazione, trovando il trentenne straniero che si trovava già oltre il parapetto. I carabinieri hanno formato una catena umana per raggiungerlo, riuscendo poi a bloccarlo per il braccio e metterlo in salvo. L'uomo è stato portato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti. Tentato omicidio in palestra a Roma, in via Casilini. I carabinieri hanno fermato un 53enne romano. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto la mattinata dell'11 giugno, quando intorno alle 8.55 all'interno di una struttura sportiva ha coltellato al fianco sinistro un uomo dopo una lite. Nuora strattona la suocera che cade e il giorno dopo in ospedale muore. La lite in famiglia finisce in tragedia a Fidene. La donna italiana di 56 anni è indagata per omicidio preterintenzionale, lo scatto di violenza dopo aver preteso dei soldi dall'85enne. I fatti sono iniziati il 12 giugno. Torna a Roma la parata del Pride. Il corteo prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle Terme di Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone attese da tutta Italia e dall'estero. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
5: time it is. Un minuto alle 11. No weapon,
7: I'm back. Adesso, now, subito.
8: 4 hit senza interruzioni. Four for
5: you. Buongiorno, buon sabato 20 giugno, le 11, precisamente in questo momento. Ciao a tutti da Xenia. A chi sta andando al mare, auguro di rilassarsi.

0: adesso invece andiamo a Bari, perché lì il primo cittadino ha fatto per i fan di Vasco una cosa incredibile.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
12: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
15: Quest'estate parti con Opel.
16: Yes, of course.
15: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 0, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso 0 e anticipo 0.
17: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
18: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
19: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
20: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
19: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
21: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
22: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile disponibile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
0: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

Amate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, concerti in tutta Italia. Ieri dicevo grande successo all'Olimpico, sold out per Geolier, e ospiti a sorpresa Achille Lauro, che ha incantato il pubblico della sua Roma. Ma andiamo a Bari per il concerto di Vasco, il primo cittadino sindaco leccese, ha offerto col calzoni di cipolle. Il calzone è tipico, no, di quelle parti della Puglia, ripieni di cipolla a centinaia di fan che erano accampati e che aspettavano di entrare al concerto di Vasco. Un ristoro improvvisato offerto dal primo cittadino prima dello show, che ha segnato il ritorno del

proprio momento di unione, ci si abbraccia tra sconosciuti, ci si bacia, credo, tra conosciuti, e poi sulla la la la la la la fammi godere, succede la qualunque. Immagina questo odore pregnante di cipolla. Non deve essere stato carino quel momento lì, ma comunque grazie al sindaco che ha offerto ristoro a tutti i fan presenti, che poi i calzoni sono buonissimi. Dimensione Suono Roma.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.
1: Rhythmic History 98.

0: 20 di giugno, la vigilia dell'estate. Bene, sì, perché domani ci sarà il solstizio d'estate. E a proposito d'estate, serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! A Roma si dice pure, ma dove vai pettetti?
3: A Roma si può dire tranquillamente, oh, sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice, quando si scherza, bisogna essere seri.
5: A Roma si dice, me voglio levare la sede col prosciutto. Drive
6: time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
13: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
14: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
15: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
14: Prossima fermata, Glow.
15: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
16: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
17: Honda Moto Roma!
18: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da €70 su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
19: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: hit di questa estate hanno per la maggiore scelto il mood del canto popolare, un canto che racconta la vita, le tradizioni, il lavoro e l'amore di una comunità. Succede anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Mondo d'amore, Angelina Mango canta Io la vita l'ho presa a morsi pure quando sapeva di lime, un invito a non arrendersi davanti alle difficoltà della vita. La hit di Angelina Mango e Marco Mengoni che va ad incastrarsi perfettamente tra le intensive già uscite per questa estate 2026.
1: Dimensione suono Roma.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta. Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e coesione componente 1 Politiche per il lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Valentina Lorusso, i carabinieri della stazione di Roma Alessandrina, con il supporto del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto adottato d'iniziativa nei confronti di un cittadino romano di 53 anni. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio avvenuto l'11 giugno quando all'interno di una struttura sportiva situata in via Casilina ai danni di un uomo raggiunto da un fendente al fianco sinistro. La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alla mobilità e trasporti Ghera e di concerto con l'assessore alla cultura e alle politiche giovanili Baldassarri, ha rinnovato anche per questa estate la promozione Lazio in Tour 2026, che consente ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, residenti nei comuni del Lazio, di usufruire gratuitamente dal 1 luglio al 15 settembre dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe. Il nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria e veterinaria supera il primo importante esame davanti alla giustizia amministrativa. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da decine di docenti universitari di diversi atenei italiani contro il decreto ministeriale che disciplina il cosiddetto semestre filtro, il nuovo meccanismo introdotto dal governo per sostituire il tradizionale test d'ingresso. Torna a Roma il Roma Pride, il corteo prenderà il via oggi alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà il centro storico fino alle terme di Caracalla con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone. Il calcio mondiale, il Brasile batte Haiti 3-0, raggiunge il Marocco in testa al girone, la Turchia è eliminata dal Paraguay. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
5: is. Un minuto a mezzogiorno.

0: History 2002.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ebbene sì, l'avevo promesso e sono qui per giocare insieme a voi, perché Dimensione Sono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino che non è in vendita ma può essere tuo giocando con me in questo momento. Sto per fare una domanda, tre possibili risposte per aiutarvi, chiaramente una sola è quella giusta e toccherà inviarla con SMS o anche WhatsApp audio al 393 0119 119. Smartphone alla mano, tranne chi sta guidando, mi raccomando. Si parla di musica, chiaramente tanti concerti, come dicevo prima, in tutta Italia, e ieri è stato il turno di Geolier allo Stadio Olimpico di Roma. Con quale cantante ha duettato a sorpresa? Con quale cantante romano ha cantato ieri sera? Si tratta di Fulminacci, Il Tre oppure Achille Lauro? 393 0119 119 per provare a portarti a casa lo zaino di Dimensione Sono Roma.

entusiasmate dal 90 ad oggi e nell'attesa di riuscire a recuperare, a rintracciare la vincitrice di oggi che si chiama Federica, è caduta la linea poco fa e vediamo se riusciamo a rintracciarla. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi che mi hanno fatto ridere tantissimo. Mangi a casa, finisco di sistemare la camera, poi preparo il pranzo, vuoi la pasta, c'è anche la bistecca. E poi lei è intervenuta dicendo: scusatemi, ho inviato dei messaggi che non c'entravano niente, però mi hai fatto divertire.

0: Olaf su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito d'amore, oggi si celebra il Pride qui a Roma e approfitto per salutare Francesca e Piera, due nostre grandi ascoltatrici nel giorno del Gay Pride in cui si celebra l'amore senza differenze e discriminazioni. Ricordo alla mia compagna Piera quanto amore nella mia vita.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
6: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
15: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: The vibration take you down. C'è posto per tutti.
17: For you.
16: Nella gra-

0: 4 for you.
1: You make me feel alive again.

0: e canta Summer is Crazy su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Fino al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranche a €9,90 al chilo e pesche gialle italiane a €1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village
6: dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, è vero affare.
12: Dimensione Suono

chiamate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ne abbiamo parlato poco fa, ieri sera si è esibito allo stadio olimpico Geolier davanti ad un olimpico sold out, pieno, ospite a sorpresa Achille Lauro. Ma la storia che voglio raccontarti ha a che fare con qualcosa di più, con i rapporti umani e con la musica che unisce. Sta facendo il giro del web il post di un titolare di una pizzeria, di un signore titolare di una pizzeria a Rimini, che ha scritto testuali: venerdì 19 giugno saremo chiusi. C'è una promessa che vale più di qualsiasi servizio, quella fatta ad un figlio. Per questo motivo ci prendiamo una giornata speciale e ci rivediamo il giorno successivo con la stessa passione di sempre. Grazie per la comprensione e buon concerto. Lui aveva promesso a suo figlio di portarlo al concerto di Geolier a Roma. È arrivato, si è goduto la giornata ed effettivamente ci ha fatto riflettere su una questione importante. Una promessa fatta ad un figlio in particolare, ma qualunque persona, vale più di mille

0: porta in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
4: Diamo la linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
5: Buona giornata da Valentina Lorusso. Decine di migliaia di persone attese, oltre 30 carri ed una piattaforma politica che rivendica uguaglianza, cittadinanza e diritti. Oggi torna nella capitale il Roma Pride, uno degli appuntamenti più partecipati d'Europa, presentato ieri, che per l'occasione si è vestito dei colori dell'arcobaleno. La parata prenderà il via alle 15 da Piazza della Repubblica e attraverserà tutto il centro storico. È rimasto nascosto per una settimana, poi grazie alla pressione fatta dai carabinieri che lo cercavano si è presentato con l'avvocato a Re Bibbia. David, cittadini, 53 anni, narcotrafficante, arrestato nel 2020 al Tuscolano da militari travestiti da fattorini, dopo una latitanza in Spagna è stato arrestato per il tentato omicidio dell'11 giugno scorso di un frequentatore della palestra McFit in via Casilina alla Borgata Finocchio durante una lite per l'uso della panca per gli esercizi. Denunciato per lesioni aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, il 17enne che ieri al culmine di una lite tra adolescenti a bordo di un treno regionale ha tentato di dare fuoco ad un coetaneo. Decisivo l'intervento di un poliziotto libero dal servizio che si trovava sul treno e ha fermato l'aggressore. L'ondata di calore che sta investendo l'Italia dovuta all'anticiclone africano Cerberus colpisce anche Roma, dove oggi e domani è stato stabilito il bollino arancione con livello di rischio 2 dal Ministero della Salute, con le temperature che raggiungeranno i 36 gradi nella capitale. L'allerta è per anziani e fragili, bambini e malati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: You know what time it is?
5: Le 13 adesso.
1: Adesso.
6: Now.
1: Subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
5: Non è solo Dimensione

avanti da un anno e che però nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha trovato il suo lieto fine. Una storia che sta facendo discutere e che arriva da Vittorio Veneto. Si tratta di cinque religiose che un anno fa sono scappate dal convento e hanno rinunciato ai loro compiti da ecclesiastiche. Cinque suore guidate da madre Aline Pereira, che hanno ottenuto ad oggi, dopo un anno, la dispensa dai voti e non sono più monache. È una scelta che è stata maturata dopo la lunga vicenda che le aveva coinvolte e aveva coinvolto il loro monastero, il Cistercense di San Giacomo di Veglia. La particolarità, quello che sta facendo

discutere, che loro hanno rinunciato ai voti, hanno rinunciato alla vita monacale, alla povertà e alla castità e a quant'altro. Nonostante questo, pur lasciando ufficialmente la vita monastica, loro che sono suore social, e io credo che questo sia il problema, hanno dichiarato di voler continuare un percorso fatto di preghiera, accoglienza e attività sociale. Continueranno a mantenere il copricapo, a portare la gonna, a dedicarsi alla preghiera continua, quindi saranno suore a tutti gli effetti pur non essendo suore. E nel frattempo hanno anche trovato una nuova casa, una villa ottocentesca dove portare avanti i propri progetti. E brave le suore!

0: Suona Roma, il ritmo della capitale. Giugno e a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali ed usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Moto Roma!
9: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: 5.
17: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
19: Il ritmo della capitale.
20: Il ritmo della tua estate.
21: Turn up your summer.
20: Dimensione. Suono.

Per quanto riguarda il caldo, ed è arrivato, ragazzi, come ogni anno arriva la lista dei consigli per proteggersi dall'ondata di calore. Chiaramente la prima, che sappiamo tutti, non uscire nelle ore più calde durante l'ondata di calore, evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, migliorare per quello che si può l'ambiente domestico e di lavoro, e la misura più semplice è la schermatura delle finestre.

0: riscaldamento climatico e all'inquinamento. Bere molti liquidi e moderare l'assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche, seguire un'alimentazione corretta perché bisogna consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione al giorno e allo stesso tempo moderare piatti elaborati che poi sono ricchi di grasso, fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti, vestire comodi e leggeri con indumenti di cotone possibilmente, in auto ventilare l'abitacolo prima di iniziare un viaggio anche se l'auto è dotata di un impianto di ventilazione. Li seguiamo tutti questi consigli? Alcuni sì, altri un po' meno.
1: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 2005.

0: Generation, la generazione dell'amore su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice. È la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo!
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento.

0: 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: vabbè, questa è un'altra questione. Abbiamo ascoltato da poco Dua Lipa che sta facendo il giro del sud Italia. Adesso ci dedichiamo a Baby Rexha e David Guetta con Sad Girl.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: fosse da Dimensione Suono Roma, e noi accogliamo non una novità ma una colonna portante di Dimensione Suono Roma, Eleonora Scaiola.
1: Ciao Xenia, ciao a tutti, buon weekend. Buon weekend, una certezza. Come va?
0: Bene, tutto alla grande. Lì fuori abbiamo controllato, io ogni tanto vado a fare il test per la differenza caldo-freddo dentro,
1: fuori. Che ridere, l'ho trovata fuori.
0: Sì,
1: infatti
0: volevo controllare un po' come andava fuori. Le temperature direi che siamo messi abbastanza bene, forse anche oltre.
1: Oh, sembra di essere in Trentino, incredibile, sì, eh? Incredibile davvero.
0: Allora io invece ti porto a Monteverde, perché è un ristorante famoso di cui non facciamo nomi.
1: Sì.
0: Ha chiuso per 15 giorni dopo gli esposti dei residenti per il rumore durante le feste di compleanno e le cene di classe. E in questo provvedimento sono finiti il disturbo della musica diffusa da una cassa nel gazebo, le urla dei bambini, gli schiamazzi e i cori intonati al momento della torta. Cioè in questa istanza c'è scritto proprio: ci disturba il tanti auguri a te. Cioè io, a me fa ridere questa roba.
1: Ragazzi, posso stare male.
0: E intanto è stato chiuso per 15 giorni questo locale che prevalentemente si dedica alle feste.
1: Vabbè ragazzi, niente, non ce la facciamo.
0: No, niente, poi perché dai, tanti auguri a te.
1: No, mi metto nei panni dei, insomma, degli abitanti del quartiere, magari potrebbe essere fastidioso chi si alza presto la mattina, però qui c'è sempre un gran però.
0: Qual è il però?
1: No, ci sono delle attività che lavorano solo con quello.
0: È vero, cioè,
1: Non so, magari anche un po' di comprensione. Poi per carità, si possono trovare mille modi diversi di poter gestire la cosa. Mi viene
0: estate,
1: in mente.
0: È chiaro che con le finestre aperte si sente di più rispetto all'inverno, però comunque bisognerebbe avere da entrambe le parti.
1: Allora io non so come è andata a finire, però sicuramente avranno abbassato i decibel.
0: Sì.
1: Cioè adesso in poi le feste si fanno.

0: sì. Ragazzi, questa canzone io non smetterò mai di dirlo. No, ma è proprio, cioè, la dovremmo ascoltare solo a Natale, perché proprio la canzone di Natale. Diciamo che in questo momento non siamo nel periodo giusto, perché manca veramente poco all'inizio dell'estate, solstizio d'estate domani.
1: Ah, è vero?
0: Sì, dalle 10:24 domani sarà ufficialmente estate. E ci sentiamo, la celebriamo insieme, perché domani mattina a partire dalle 6 ci sarò io. Le prossime 4 ore con Eleonora Scagliola. Baci, abbracci, ciao a tutti.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Nel corso della notte, poco dopo le 2, nel quartiere San Lorenzo, due giovani, 22 e 20 anni, sono stati aggrediti da un ragazzo che, con il pretesto di chiedere una sigaretta, si è impossessato con la forza dell'intero pacchetto, colpendo uno dei due con un forte schiaffo al volto. Il soggetto, un 17enne studente incensurato, è gravemente indiziato del reato di rapina. Ad Ostia ora i carabinieri hanno eseguito 2 arresti in poche ore, sequestrando quantitativi di cocaina e hashish. Il primo intervento nella mattinata di ieri, una pattuglia ha intimato l'alta ad un'autovettura condotta da un 44enne romano incensurato. All'interno del mezzo rinvenuti 2 panetti di hashish contrassegnati da un logo circolare colorato e dalla scritta MUS. Il procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha effettuato oggi un sopralluogo a Civitella Alfedena, L'Aquila, nell'ambito delle indagini sulla scomparsa delle 2 sorelline. Il magistrato ha visitato anche il bar in cui le giovani si sono fermate la sera prima dell'allontanamento dalla casa famiglia, in cui erano ospitate da circa 2 anni. Una lite per denaro, una spinta violenta sul pianerottolo di casa, il tragico epilogo in ospedale. È morta così la pensionata di 83 anni aggredita venerdì scorso all'interno di una palazzina a Vigne Nuove. Per la morte dell'anziana la procura di Roma ha aperto un fascicolo. La nuora della vittima, 56enne, è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I mondiali oggi in campo: Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? 14 ed un minuto.
6: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ci siamo subito, eh. E vabbè ragazzi, siamo sempre belli carichi, pieni di energia, insieme a me, Eleonora Scagliola, fino alle 18 su Dimensione Suono Roma.

questa voce così un po' rotta, ma chissà, chissà che cosa ha mangiato, bevuto. La dimensione solo Roma, il ritmo della capitale, l'abbiamo detto anche con Xenia. Ultimo giorno di primavera e domani accogliamo ufficialmente l'estate. Allora noi già iniziamo a festeggiare con Gio-

0: oggi, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
10: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
12: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
17: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
16: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
18: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
19: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Ebbene sì, l'abbiamo detto, le abbiamo chiamate, sono pronte fuori dalla porta di Dimensione Suono Roma per entrare. Proprio loro, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Offenbach, si chiama Miles Away.

0: Notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
4: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
5: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
4: Prossima fermata, Glow.
5: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
0: L'energia della tua musica.
13: Your Energy Music.
0: Dimensione, suono,

0: ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime della capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso e bentrovati. Un uomo di 30 anni romeno senza fissa dimora salvato nella notte dai carabinieri dopo aver minacciato di lanciarsi nel Tevere da Ponte Garibaldi. L'intervento intorno alle 2 dopo una segnalazione al numero unico di emergenza che indicava la presenza di una persona con intenti suicidi sul posto. In pochi minuti diversi equipaggi della compagnia carabinieri di Roma Trastevere. Una sottile lenza di nylon per prelevare e riposizionare all'interno di un comignolo uno zaino pieno di droga, trasformando il condotto di sfiato di una palazzina dell'Otti di Ostia in un deposito a scomparsa dello spaccio. È l'ingegnoso sistema escogitato dai pusher, scoperto dalla polizia di Stato. Al termine dell'operazione è finito in manette un 50enne romano residente a Nettuno. Roma Pride alle 15, via La Parata, Levante, Francesca Michelin e Margherita Vicario Madrine, presente anche il sindaco Gualtieri. 30 carri sfileranno da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla. La giunta regionale del Lazio ha rinnovato anche per l'estate 2026 Lazio in Tour, che consente ai giovani tra i 16 e i 25 anni di usufruire gratuitamente dal 1 luglio al 15 settembre dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada e ferrovia. L'elicottero sul quale viaggia Papa Leone è atterrato a Pavia per la visita pastorale in programma in città e a Sant'Angelo Lodigiano. L'elicottero è atterrato nel campo di rugby CUS di Cravino. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 15 in punto.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. Ah, che bello, partiamo con la giusta carica anche nella seconda ora che vi vede protagonisti al 393 0 119 119. Sono già arrivati i saluti e le foto di voi al mare. Va bene, tra poco li ascoltiamo e li raccontiamo insieme. Io sono Eleonora Scaiola con te, con voi fino alle 18 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Subito, subito 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2005.

0: www.radioticino.it, senza pausa.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione suono Roma.

0: ancora per pochi ancora per pochi secondi, quindi possiamo incrociare le dita ed esprimere un desiderio qualunque, quello che vuoi. Se ti va di condividerlo puoi farlo con me al 393 0119 119. Medusa, Becky Hill, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Adesso è già il momento di fare un assaggino. Io non riesco più ad apparire e chiudere bene le vocali. Chissà che mi sta succedendo. Comunque, assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa bene. Essere.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: Valentino Auto automobili.it.
6: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
11: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
14: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloneghetti.com.

0: una cosa importantissima, ovvero serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, beh, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani! Ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia!
4: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino!
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma! Un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
8: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a €1,19. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
9: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: il momento di un duo di producer che sono orgoglio nazionale. 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro. Stiamo parlando ovviamente di Merck & Cremont, che hanno già acceso l'estate con il nuovo singolo in collab con Serena Brancale dei Colors. Si chiama Partenope.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Yeah!

0: e perché no anche di tramonti e amori che nascono in spiaggia o tra le vie di qualche città sul lungomare nazionale. Abbiamo ascoltato adesso Partenope su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Torniamo invece al 2002 con Kylie Minogue, In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma.

0: tensione suona Roma, il ritmo della capitale, una programmazione piena di musica, perfetta anche per chi si sta allenando, come vedo, al 393 0 119 119. Shakira chiude anche l'ora, tra poco in redazione
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: C'è Valentina Russo dalla redazione per noi, per tutte le ultime della capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Si stanno muovendo da diverse parti della capitale, specialmente dalla base di via San Giovanni in Laterano, i partecipanti al ritrovo annuale del movimento LGBTQI+, circa 15.000 persone provenienti anche dalla Toscana, molte delle quali arrivate in treno direttamente da Livorno, carri ma anche il trenino arcobaleno per le famiglie con i più piccoli, che percorreranno i 3 km da Piazza della Repubblica alla terrazza Mascagni. E nel corso della parata del Roma Pride, dal carro di Gender X sono stati appesi dei cartonati di Donald Trump, Elon Musk, Netanyahu, Rowling e Giulia Buongiorno capovolti a testa in giù. Sul retro dello stesso carro anche un'immagine di Vannacci attaccata a un sacchetto dell'immondizia. Massimo impegno contro l'evasione e l'illegalità nel centro direzionale della capitale, perché, spiega il sindaco Gualtieri, è giusto dare un'adeguata valorizzazione al centro della città, scandito, intervistato dal Messaggero ieri sera alla Festa dell'Unità. Questa sera il Colosseo si illuminerà di arancione in occasione della giornata mondiale della distrofia facio-scapolo-omerale. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia rara e ancora poco conosciuta. Siamo allo sport, il moto mondiale. Pecco Bagnaia si prende la gara sprint in Repubblica Ceca con una prestazione da incorniciare. Sul podio con lui Ai Ogura sull'Aprilia e Marc Marquez sull'altra Ducati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
6: time it is. 16 ed un minuto. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ci siamo, incredibile, oggi sta volando, l'abbiamo detto, siamo carichissimi di musica, eh? Un brano dopo l'altro, lo ascoltiamo insieme, lo viviamo, lo balliamo, lo cantiamo tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Con te, con voi, fino alle 18, sempre moi, Eleonora Scaiola, e iniziamo.

la sua dimensione suona Roma, il ritmo della capitale, insieme fino alle 18 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Qui si continua a ballare senza sosta. Oggi è veramente un continuo, ragazzi. Stupid Thank You, Years and Years. Questa è King dal 2015.

0: Questa dimensione suonoroma, il ritmo della capitale, chissà chi l'hai dedicata. Tra poco io dedico a voi una serie di hit, una via l'altra, come direbbe qualcuno. Tra poco, 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No. È tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
8: Sali a bordo. Dal 13 al 20 giugno il Beauty Bus è in tour per Roma e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
7: Prossima fermata, Glow.
8: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motor Roma!
14: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
15: Le abbiamo chiamate, siamo pronti ad ascoltarle.
16: For you.
15: Oh yes. Esatto, le quattro hit senza pausa, la For You, primo brano di

0: Days Off su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora un buon sabato, buon weekend dalla Scaiola. Bene, possiamo fare un sacco di cose durante la bella stagione. Una in particolare mi sento tantissimo di consigliartela: serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia gladiatori,
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No,
6: no, quella è Lillo e Greg.
2: Quella è Lillo e Greg, sono una coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di €600 su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
11: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Quest'estate parti con Opel.
14: Of course.
13: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 293. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
16: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.

Milano grazie all'app. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela adesso, è gratis. Dimensione Suono Roma per essere con noi 24 ore su 24, 7 su 7. C'è Robin Schulz e questo è Better Times.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
6: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
5: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
8: Riduzione con Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
9: Ben trovati da Francesco Certo. In corso la parata del Roma Pride, la grande sfilata dell'orgoglio LGBT da Piazza della Repubblica fino a Caracalla, con oltre 30 carri e decine di migliaia di persone. Dal carro di Gender X sono stati appesi cartonati di Trump, Musk, Netanyahu, Rowling e Buongiorno, capovolte a testa in giù, insulti poi a Vannacci e a Provita. Da entrambi i lati presenti anche diverse bandiere della Palestina. Il tema dell'edizione del Pride di quest'anno è la Repubblica e chi l'abita. Intorno alle 19 la graduale riapertura delle strade intorno a Piazza della Repubblica. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto su iniziativa dai carabinieri dell'Alessandrina Davide Cittadini, 53 anni, narcotrafficante, arrestato già nel 2020 al Tuscolano, presunto responsabile del tentato omicidio di un frequentatore della palestra di via Casilina l'11 giugno. La vittima, raggiunta da un fendente al fianco sinistro, è stata salvata grazie ad un immediato intervento chirurgico. L'indagato, dopo un breve scambio di battute, avrebbe prelevato un oggetto dal proprio zaino per colpire la vittima, fuggendo subito dopo in macchina. Cittadini, già condannato a 13 anni di reclusione, era pronto a presentarsi a Rebibbia quando è stato localizzato dai carabinieri. La procura ha disposto il trasferimento a Regina Coeli. L'ondata di calore che sta investendo l'Italia, dovuta all'anticiclone africano Cerberus, colpisce anche Roma, dove oggi e domani è stabilito il bollino arancione, livello di allerta 2, con le temperature che arrivano a 36 gradi, percepite fino a 40-42 per colpa dell'umidità. Nella capitale l'allerta è per anziani e fragili, bambini e malati. Livello massimo di rischio nel Lazio lo raggiungerà domenica Rieti, che come Bolzano e Milano sarà da bollino rosso. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
8: 17 quasi un minuto.
10: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
8: Se scocca adesso, sapete che ho un problema con l'orologio. Ciao a tutti, ciao a tutte, ancora buon sabato da Eleonora Scaiola insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: 10 minuti, per noi è già il momento di scoprire chi è entrato in programmazione, quali sono i nuovi brani. Pronto?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motoroma!
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
13: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
14: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
19: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
18: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.

ascoltata adesso tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Un saluto agli amici di Bogotà, hola hola, bella Roma, Carlos e Paola. Ciao ragazzi, grazie per essere sempre con noi anche attraverso l'app. C'è Duomo.

0: novità musicale di quest'ora.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

Andiamo a Marsiglia in Francia, dove tra le tante cose abbiamo anche fatto noi una diretta di chiacchiere da bar, dove c'è Yugel, forza globale della musica house, torna con un super brano in collab con Ultronate e Iman Angel. Si chiama Moving to the Sun, lo ascoltiamo adesso.

0: che ritmo.
1: Directly from Ibiza. I'm a
0: Lui è un resident della isla, lo so bene, l'anno scorso sono andato a vederlo, mamma mia
1: ragazzi,
0: Ugel, i DJ set di Ugel sono qualcosa di
1: pazzesco. Allora, come stai innanzitutto, caro il nostro Dani Grick? Ti sentiamo sempre in onda,
0: tutto bene, sì,
1: la
0: settimana, sì, vabbè, bello, sì, siamo con gli ascoltatori, si chiacchiera,
1: a Ruggero Piccio. Senti, sì. Allora, parliamo di frivolezze, perché poi...
0: Ma sì, ma io e te siamo proprio...
1: È ora dell'aperitivo, gli amici stanno andando, no, in giro per bar locali pieni di amici. Ma allora parliamo di una cosa che anche se facciamo, diciamo, di no, in realtà ci riguarda più o meno tutti, ovvero
0: cosa?
1: l'oroscopo.
0: Quindi parliamo di qualcosa proprio, c'è Paolo Fox pure,
1: è venuto in studio a passare a noi,
0: verrà lui.
1: Ragazzi, è uscita la top 5 dei segni zodiacali dell'estate e il segno migliore è
0: non me lo dico
1: subito, se fosse così facile. No, partiamo subito però dalla quinta posizione, ci sono gli amici del Toro, che non sono fortunatissimi

0: bella sta canzone,
1: bella.
0: Eh?
1: Alok Khalid su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, dicevamo, cari amici e cari amiche,
0: dei segni.
1: Frivoli, oggi frivoli. Oggi ci sentiamo un po' i Fox.
0: Delle volpini. Va I segni bene. Quelli più fortunati in quest'estate, visto che domani entra ufficialmente l'estate.
1: Diciamolo. Allora, abbiamo menzionato la quinta posizione,
0: sì,
1: dove troviamo il segno del... già me lo sono scordato. Qual era?
0: Come chi era? Era proprio lui. Quel segno lì.
1: Ah, il toro!
0: Il toro, mi ricordavo
1: era
0: anch'io.
1: Era il toro. Abbiamo detto grandi sorprese, non tanto in amore quanto nell'ambito lavorativo. Sarete veramente molto protetti dai pianeti. Poi, quarta posizione, gli amici dell'acquario. Un'estate in cui filerà tutto liscio, poche imprevisti e energie necessarie per godere la vostra vita al meglio.
0: Andiamo sul podio perché qui ci sono segni.
1: Qua ragazzi, terzo posto.
0: Questo mi piace, la bilancia. La bilancia.
1: Incredibile ma vero, sì. Gli amici della bilancia forse non ci crederanno, però vi aspetta un'estate di grandi cambiamenti, quindi rimanete ottimisti, rimanete determinati che state anche voi al top. Posso dire che è il peggior oroscopo mai fatto in radio, va bene?
0: Più che altro perché c'è il Sagittario al secondo posto.
1: Esatto, noi in realtà stiamo facendo questa cosa perché al secondo posto
0: siamo messi da soli,
1: ci sono
0: il nostro,
1: amici
0: il nostro segno, mio e della scaiola, possiamo dirlo.
1: Non potevamo metterci per primi, se no sembrava fatto apposta. Esatto. Ecco, ultimi 40 giorni sono stati, però, diciamo, un po' complicati, amici del Sagittario. Lo sappiamo, però torniamo protagonisti quest'estate.
0: Speriamo.
1: Meravigliosa.
0: Dai.
1: Primo posto, vai Dani.
0: Ci sono i pesci.
1: No, i pesciolini.
0: Amici, pesci, pesciolini, quindi vi aspettano 3 mesi al top.
1: Esatto, un'estate senza intoppi, i pianeti sono con voi, vi proteggono, rimanete fiduciosi.
0: Come dice Paolo Fox?
1: Che dice?
0: Credete, e non credete, ma verificate. Ecco.

0: guy, Billy Eilish. Dimensione sonora e il ritmo della capitale.
1: Ti dicevo così perché conosco personalmente Paolo Fox, che dice sempre: sì, non credete, ma verificate.
0: Ma non è vero, te lo sei inventato.
1: No, veramente.
0: Non è vero.
1: Ma veramente.
0: Querelalo, Paolo.
1: No, no.
0: Denunzialo. Denunzialo. Su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale è arrivato Daniele Greco, da
1: arrivato,
0: me, la Scaiola.
1: Rodino.
0: Ma sì, io mi dissocio, guarda. Per il momento io me ne vado, ma torno tonight e ovviamente domani.
1: Ciao,
0: buon
1: tesoro.
0: Sabato, buon weekend.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Arrivano le notizie dalla capitale, andiamo in redazione.
8: Ben trovati da Francesco Certo. In pieno svolgimento la parata del Roma Pride da Piazza della Repubblica, decine di migliaia di persone con oltre 30 carri sfilano fino alla Crovasetta allestita alle Terme di Caracalla. Il tema dello striscione di apertura, la Repubblica e di chi l'abita, richiamando gli 80 anni del referendum che ha abolito la monarchia. Al corteo partecipano anche il sindaco Gualtieri ed esponenti di tutto il campo largo, tra cui la Boldrini, Alessandra Maiorino, Nicola Fratoianni e Riccardo Maggi. Durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche italiane e internazionali. Tra i personaggi presi di mira con i cartonati a testa in giù figurano Donald Trump, Elon Musk e ancora il premier israeliano Netanyahu e la stessa senatrice della Lega Giulia Bongiorno per il suo DDL. Importante esserci perché questo paese deve fare ancora tanto per assicurare a tutti gli stessi diritti, ha detto il sindaco Gualtieri. Non sono mancati momenti di tensione in Piazza della Repubblica per la presenza di Adinolfi, del Popolo della Famiglia, con una bandiera di Israele, subito dopo raggiunto da Francesca Pascale, con una bandiera dei gay conservatori liberali. La loro presenza ha scatenato la contestazione di alcuni manifestanti, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine per scortare i due, Adinolfi e Pascale, lontano dalla manifestazione. Un intervento provvidenziale la scorsa notte dei carabinieri che hanno salvato la vita a uno straniero che minacciava il suicidio a Ponte Garibaldi. I carabinieri hanno formato una catena umana per raggiungerlo, riuscendo a bloccarlo per il braccio e a metterlo in salvo. L'uomo è stato portato al Santo Spirito per accertamenti. Questo salvataggio è una pagina di autentica civiltà, ha commentato il comandante generale dell'arma Luongo. Sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è tornata regolare dalle 16.30 dopo un inconveniente tecnico alla linea. I treni dell'alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti, lo comunica Ferrovie dello Stato sul sistema di infomobilità. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Sono due minuti dopo le 18. No weapon,
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E allora eccoci qua amici, buon weekend a tutti dopo Eleonora Scaiola per proseguire al meglio questo sabato d'inizio estate, anche se mancano poche ore al solstizio, però dai, ormai è arrivata, il più è fatto. Sono Daniele Greco, ci siamo pronti a ripartire con la musica del passato. People have the power, questa
3: Dimensione suono. Rhythmic History 93.

0: nostro appuntamento le 4 ore in mia compagnia, Daniele Greco, ciao. Sì, dopo qualche giorno di salottino rieccoci qua, sono 4 per oggi le ore da passare assieme nel nostro solito orario, il mio solito orario è questo qui. Buon pomeriggio anche chi ci segue dall'app, anche dall'estero, dal sito dimensionesonoma.it, tanti gli amici che ci ascoltano in streaming, magari anche sotto l'ombrellone eh sì, ci sta, soprattutto in giornate roventi magari come queste qui, uno piglia e parte e va al mare, giusto che sia. C'è anche chi ritorna dal mare, vedi, come Fabrizio e Ludovica, che ci hanno mandato un messaggino al 3930 119 119, e sono di ritorno belli abbronzati con selfie annesso. Bravi, ti ho preso un sacco di sole, bravi.
1: Giordano da Roma,
0: ciao Giordano.
1: Mia Giulia, dai che sto weekend che fa la tripletta,
0: dai.
1: Sabato, domenica e lunedì si riparte, sempre carichi a pallettoni,
0: sempre,
1: dai.
0: Sempre, sempre, ciao. Il ritmo, il suono.

0: 2026, Martin Garrix ed Ed Sheeran insieme in questa canzone appena ascoltata su Dimensione Suono Roma. Nella clinica Fabio Mathers prendersi cura della salute è più semplice. La clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it. Direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad 80.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Ai, che calor! Buon weekend! Rinfreschiamoci in qualche modo, dai! Così ci pensiamo noi, la musica di Dimensione Suono Roma, ogni ora suoniamo 4 hit di fila.

0: se baila. You make me feel, mi fai sentire sempre così elettrizzato dalla musica del passato. Beh, questo è uno dei nostri appuntamenti clou della diretta Rhythmic History, tornati nel 98 così.
1: Siamo
0: Furio, ciao
1: e Marta. Stiamo andando a Cala Violino, un grande saluto, stiamo ascoltando Dimensione Suono Roma.
0: Vedi che bella la partecipazione tra di loro, tra marito e moglie, meravigliosi. Cala Violino, ho visto le immagini, spettacolari.

0: De Bausa, la Scandi House. Diversione su Roma, a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Drovera della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese, info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
12: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.

questi. Su Dimensione, sono Roma, parliamo di Jeff Bezos, amici, uno degli uomini più ricchi al mondo, fondatore di Amazon, che torna a far parlare di sé, non perché è ancora più ricco, ha qualche milioncino in più sul conto in banca, no, ma per quello che ha detto, diciamo una visione che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, un romanzo fantascientifico, mettiamolo così. Dice: perché non spostiamo nello spazio tutte le attività industriali più inquinanti per restituire alla Terra il ruolo di giardino dell'umanità? Beh, insomma, è audace, eh? L'ha detto intervenendo al VivaTech di Parigi qualche giorno fa, e sostiene che in futuro le fabbriche e industrie pesanti potrebbero essere trasferite sulla Luna o su Marte, lasciando il nostro pianeta più pulito e vivibile. Secondo Bezos, se i viaggi spaziali diventeranno abbastanza economici e affidabili in futuro, e se sarà possibile sfruttare le risorse di asteroidi e della Luna, la Terra potrebbe tornare a condizioni ambientali simili a quelle precedenti alla rivoluzione industriale. Che poi di base non è così malvagia come idea, è fantascientifica sì, ma insomma, vedendo i progressi che ha fatto la scienza, non è proprio utopia. E poi conoscendo il soggetto, io non escluderei nulla.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
3: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
4: Arrivano le ultime notizie dalla capitale, torniamo quindi in redazione.
5: Ben trovati da Francesco Certo. In corso la parata del Roma Pride, da Piazza della Repubblica decine di migliaia di persone sfilano fino alla Croasetta allestita alle Terme di Caracalla. Il tema dello striscione d'apertura, la Repubblica e di chi la abita, richiama gli 80 anni dal referendum che ha abolito la monarchia. Poco fa si è unito alla parata a Santa Maria Maggiore lo spezzone della Keshet, associazione ebraica LGBTQIA. Una decina di manifestanti ha sfilato accanto a loro, divisa dal servizio d'ordine, con dei cartelli con la scritta No Pride in Genocide. Durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche italiane e internazionali. Allontanati dalle forze dell'ordine per le contestazioni della piazza, Massimo Adinolfi del Popolo della Famiglia con al seguito una bandiera di Israele e Francesca Pascale con una bandiera dei gay conservatori e liberali. A 2 settimane circa dalla scomparsa di Sara e Alicia di Giacinto, le sorelle di 12 e 16 anni sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, prende sempre più corpo tra gli investigatori l'ipotesi che le ragazze possono avere ricevuto aiuto da terzi. Lo dice anche il procuratore capo di Cassino Carlo Fucci. È probabile che siano con qualcuno, ha dichiarato il magistrato in TV. Le ricerche interessano l'Abruzzo e parte del Lazio. La procura di Solomona procede per sottrazione e abbandono di minori. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è tornata regolare dalle 16.30. Dopo un inconveniente tecnico alla linea, i treni dell'alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 80 minuti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
4: time it is. Sono le 19 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
7: 4 hit senza interruzioni. Four for
4: you. Grazie a Francesco Certo, alla redazione che ritroveremo più avanti, e noi proseguiamo al meglio questa parte finale del sabato nel cuore, sempre più nel cuore del weekend. Buona serata da Daniele Greco, anche se il sole è ancora bello alto, visto che sono i giorni più lunghi dell'anno, ce li godiamo anche con la musica.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
8: Rhythmic History 98.

Sigla di Salmo e Colapesce. Sono tornati a collaborare insieme, eh? Bella questa canzone che ha aperto di fatto un'altra ora insieme nella serata di Dimensione Son Roma, nel weekend, il nostro sabato sera 20 di giugno. Prima ancora c'era Kungs e la sua Never Going Home, anche Ian Other di Talk To You. Abbiamo aperto l'ora con Nina, I'm So Excited, un bel viaggetto nel 1998, che dissi tempi, fare i viaggi va benissimo, magari anche verso il mare, magari qualcuno sta andando al mare per fare

0: Live.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
2: Ugel, Ima El Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla

0: Strap e su dimensionesuonoroma.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20.30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebimete.
14: Dimensione Suono Roma.

0: Push, ci sono i DNC su Dimensione Solo Roma e ci sono artisti che non hanno bisogno di inseguire le mode perché fanno già parte della nostra storia, e tra questi c'è lui, Antonellone Venditti. È uscito ieri il suo nuovo album live dal titolo Daje, che racconta le emozioni di oltre 2 anni di concerti dedicati ai 40 anni di notte prima degli esami, che proprio qualche sera fa in Piazza Sempione a Roma abbiamo visto cantare da centinaia di ragazzi che erano tutti lì abbracciati, emozionati, come da tradizione, no? Come da tradizione, eh? Senti? Ricordi?
1: Notte di mamma, di papà,
0: sì. Dentro questo album ci sono i grandi classici che hanno accompagnato intere generazioni, da Grazie Roma a Ricordati di me, fino naturalmente la notte prima degli esami, registrati tutti dal vivo, con l'energia del pubblico che rende ancora più bello tutto ciò, e non finisce qui, perché anche lui l'ha detto, dal 7 di luglio si parte, il suo tour estivo parte, si chiama Daje Live Summer 26, una serie di concerti in location all'aperto tra Italia e Svizzera. Arriverà anche a Svizzera il nostro Antonellone.

0: nostra storia del ritmo.
1: Sveglia gladiatori,
2: Antonio, buongiorno.
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, l'età media 55 anni, l'età media
0: altina per la squadra altina di calcio.
3: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
9: Fino al 29 giugno, con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
14: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
15: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
14: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino, parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
16: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro. Totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
17: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
18: MR Arredamenti.

0: partito dall'Aquila in Abruzzo il suo tour estivo, che poi la vedrai live nei principali festival italiani. Non l'aspettiamo invece a Roma, all'Atlantico, il 27 di novembre. Una grande data per lei, la romanissima Dito nella Piaga.
1: Dimensione Suono Roma

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma.

0: di Chris Martin, sentite nella nostra diretta.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo in redazione.
6: Buonasera da Francesco Certo. Momenti di tensione a Piazza della Repubblica a margine della partenza del Roma Pride. Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi si è recato davanti al cinema dei Space srotolando una bandiera di Israele, un gesto che ha subito innescato la reazione della piazza che ha circondato il politico. Cori e insulti durissimi contro Adinolfi, vattene via criminale, delinquente. Lo stesso Adinolfi ha replicato con una battuta sprezzante: è questa la piazza inclusiva? Volando poi coloro che l'hanno insultato e strattonato per strappargli la bandiera come fascista arcobaleno. Gli agenti di polizia subito intervenuti hanno preso per le braccia Adinolfi, lo hanno allontanato dall'area del corteo non prima che la bandiera di Israele gli venisse restituita. Poco dopo l'episodio il politico è stato raggiunto da Francesca Pascale con lo striscione dei gay conservatori. Un paio d'ore dopo la partenza della parata anche il gruppo ebraico LGBT Keshet è entrato all'interno del corteo del Pride. Una trentina di attivisti, dopo essersi dati appuntamento davanti al Teatro dell'Opera, si sono uniti ai manifestanti all'altezza di Piazza dell'Esculino. Il gruppo di Keshet ha esposto numerosi cartelli con la stella di Davide arcobaleno e la scritta fuori l'antisemitismo da tutti i Pride, tra di loro anche l'assessore alle politiche abitative Tobia Zevi. È stata rinnovata anche per l'estate in arrivo la promozione Lazio in Tour 2026, che consente ai giovani tra i 16 e i 25 anni compiuti, residenti nei comuni del Lazio e iscritti alla carta giovani Bella per noi, di usufruire gratuitamente dal 1 luglio al 15 settembre di servizi di trasporto pubblico locale e regionali su strade e su ferrovie in seconda classe gestiti da Cotral SPA e da Trenitalia nell'ambito dei confini territoriali comprese la Roma Lido e la Roma Viterbo. Una delegazione della Lazio col direttore della comunicazione Floridi era presente a Livorno per la commemorazione per l'ex attaccante, tra l'altro di Lazio e Livorno, Igor Protti, scomparso a 58 anni. La Lazio ha anche portato una maglia con il suo nome. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 20 ed un minuto.
7: Rhythmic History.
8: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ancora buona serata e buon weekend da Dani Greco. Questa è Dimensione Suono Roma, quando viaggiamo con un altro appuntamento imprescindibile, quello di inizio ora, un momento storico, un momento Rhythmic History. Vediamo se ti ricordi questa, dall'album Dreamland del 1996 e il sound di Robert Miles e la sua One and One.
7: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 96.

Senti il ritmo della capitale, Fever Dream, quella di Alex Warren, qui su Dimensione Sono Roma, nel nostro sabato sera, 27 minuti, e sale la febbre dei mondiali, senza l'Italia, ma che mondiali so, aggiungo io. Vabbè, stanno giocando in questo momento a Houston, we have a problem, Olanda e Svezia, siamo sul 2-0 per gli olandesi, doppietta di Brobbrey, e vi aggiorneremo chiaramente sul risultato finale. Ma restiamo negli Stati Uniti per capire dove abbia trovato il coraggio quest'uomo che ha salvato a mani nude uno squalo bianco. Ecco, lui stava facendo il bagno, tranquillo, era con la sua famiglia, e a un certo punto si è trovato davanti questo enorme squalo bianco di circa 3 metri che era rimasto bloccato nelle acque che erano molto basse, e ha deciso di intervenire a mani nude. Lo ha salvato praticamente, si vede anche il video che è diventato virale, puoi recuperarlo, si vede lui avvicinarsi allo squalo, cercare di orientarlo e spingerlo poi verso il mare, e alla fine lo ha liberato da quest'uomo che aveva impigliato in bocca. Vabbè, una scena che ha lasciato tutti a bocca aperta, da una parte il coraggio, dall'altra il rischio enorme di trovarsi a pochi centimetri da uno dei predatori più temuti dell'oceano, ragazzi. Però la sua buona azione alla fine ha ripagato, perché non gli è successo niente. Lui sta bene, lo squalo pure, va bene così. Certo che coraggio. Mamma mia, mamma mia.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti una

0: auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
9: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, splenderà infatti ancora il sole e le temperature massime roventi con picchi a Roma di 35-36 gradi. Da segnalare sempre nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici. Venti deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Puntuali gli aggiornamenti per il meteo. Amici di Trevi Meteo, molto bene. Buona serata, sabato sera che continua con la nostra musica. Arriva adesso.

0: Calvin Harris su Dimensione Sono Roma. Arrivano serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffe ridotte e scopri il Bioparco in una luce diversa. E se vuoi fermarti a cena o goderti un aperitivo, trovi diverse proposte all'interno del parco. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Gazzoni!
3: Cerchi un'auto? Tagliazzoni, ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma, nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile!
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
11: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da 299 euro al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da 29.930 euro. Valore futuro garantito 20.588 euro, totale dovuto 31.244 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: musica.
1: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
0: Estate. Estate.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: classifica con le 10 tracce più forti del momento.
1: Il ritmo della capitale. Dimensione suono Roma.
2: Turn up your radio.
3: The bass, the treble, the sound.
2: Radio Dance,
1: Radio Dance Chart.
3: Come on.
0: Come on baby. Andiamo alla scoperta delle 10 tracce dance più forti del momento e le più suonate dalle radio italiane negli ultimi 7 giorni. Insieme a me, conmigo, Daniele Greco. Cominciamo alla grandissima. Ho visto, ho intravisto già qualche sonorità che mi piace tanto. Beh, sono le più forti, c'è poco da fare, la top 10 del momento. Io direi di cominciare subito da una delle mie preferite, proprio in assoluto una tra le più belle che stiamo passando in questo preciso istante, ed è anche la fotografia di quello che sarà un po' il sound, le sonorità di questa estate 2026, quella di Calvin Harris, che è la 10. Satisfy, si chiama così.

prepariamoci a ballarla per tutta l'estate, questa qui, Moving to the Sun di Ujel e Ultranate. Si sale alla 8, dove è stabile quella di David Guetta con J-Lo, Say Me Tonight. Alla 7, Loco Loco del Gordo. Numero 6 per Martin Garrix ed Ed Sheeran, la loro Ribbit It. E alla 5, taglia a metà la chart, quella di Bob Sinclair, I Can Wait.

sale sempre più in alto nelle posizioni nobili della Radio Dance Chart di questa settimana. Alla 4 la Scandi House dei The Bauza e la loro Magnetic.

0: Sleep, c'erano i The Bows alla 4 con Magnetic, alla 3 Another Talk to You, una delle più trasmesse delle ultime settimane, ma a contendersi la numero 1 di questa settimana della Radiant Chart. Da una parte c'è Lady Gaga e Doshi, dall'altra Madonna e Sabrina Carpenter, un duello tutto al femminile. Scopriamo che c'è.
1: Radio Dance Chart.

0: Cari, riascoltata nel nostro sabato sera. Sorry, scusa, lo offendo. E fra qualche secondo siamo in redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
5: In posizione, morbidi,
4: braccio ben disteso.
5: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
0: Ritorniamo in redazione per ascoltare le ultimissime dalla capitale.
8: Buonasera da Francesco Certo. La parata del Roma Pride 2026 da Piazza della Repubblica, decine di migliaia di persone sfilano fino alla Croasetta allestita alle terme di Calacalla. Tema di questa edizione: la Repubblica è di chi l'abita. Poco fa si è unito alla parata a Santa Maria Maggiore lo spezzone della Keshet, l'associazione ebraica LGBTQIA. Durante la sfilata dal carro dell'associazione Gender X sono state esposte le sagome capovolte di diverse figure pubbliche internazionali e italiane. Allontanati dalle forze dell'ordine per le contestazioni della piazza, Massimo Adinolfi del Popolo della Famiglia con al seguito una bandiera di Israele e Francesca Pascale con una bandiera dei gay conservatori e liberali. Il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, sta ascoltando ormai da più di un'ora nella stazione carabinieri di Villetta Barrea Youssef, il fidanzato di Alicia. La 16enne è sparita da quasi 2 settimane insieme con la sorellina 12enne Sara dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il giovane, che non risulta indagato, che più volte è stato ascoltato dai militari dell'arma, è arrivato da solo in bicicletta ed è entrato in caserma per essere nuovamente sentito, stavolta dal magistrato. Dal quarticciolo a Tor Sapienza, attraversando Centocelle e Tor Cervara, la polizia ha passato al setaccio il quadrante est della capitale. Bilancio 71 persone identificate, 13 veicoli controllati, 3 attività ispezionate e 6 arresti. Torna la notte bianca dell'Euro e la 3 giorni di appuntamenti che culminerà domani tra Viale America, Viale Europa e la scalinata monumentale della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, che sarà teatro della notte più lunga, quella di stasera. Negozi aperti fino a tardi, stand di street food, musica e performance sotto le stelle, ospite d'onore Edoardo Vianello. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know
0: what time it is. Siamo arrivati alle 21, puntualissimi. You know,
1: adesso, now, subito.
2: Senza interruzioni.
0: E come vola questa serata 20 di giugno, quei sabato sera belli sotto il cielo di Roma. Come siamo poetici. Dai, sta arrivando Max Pezzali, che in quel 94 cantava "Lasciati andare, vedrai che anche se non cambia niente è lo stesso, tu ti divertirai nella notte".

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: A sorpresa, eccolo qui il gioco ufficiale di Dimensione Solo Roma. Questo è il jingle che lo precede, Quando lo senti devi tirar fuori il cellulare, perché regaliamo qualcosina, lo zaino. Buona serata da Daniele Greco, sei su Dimensione Solo Roma. Vediamo se siete riattivi lì fuori, in questo sabato sera, ultimo momento per giocare, dai, partecipate con noi, 3930 119 119. Giochiamo stasera, sono i protagonisti loro, i Negramaro, visto che proprio tra pochissimi minuti si esibiranno in Rock in Roma, grande evento nella capitale. Un tour speciale questo, il loro, pensato come un grande abbraccio collettivo per i fan romani e non solo. Ma vogliamo sapere come si chiama il frontman dei Negramaro, vogliamo sapere il suo nome, non il cognome che è San Giorgi, ok? Il nome è Gaetano o Giuliano San Giorgi. Dai, so che la sai, non puoi deludermi, 3930 119 119. Stasera vogliamo sapere, vediamo chi vince, il più veloce viene in diretta con noi, vogliamo sapere il nome di San Giorgi, il frontman, il grandissimo, la grande voce dei Negramaro. Il suo nome è Gaetano o Giuliano? Vai, dimmelo.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: I love Roma.
1: 21:15 del sabato sera. Non sono solo, al telefono c'è il vincitore di I Love Roma che si chiama Alessandro, un bellissimo nome. Ciao Ale.
2: Ciao Daniele.
1: Dai, weekend, dai. Sei di rientro con la tua compagna? Da dove mi raccontavi?
2: Siamo stati in un posto favoloso, Cala Violina.
1: Cala Violina. Dove? In Toscana, vero?
2: In Toscana, consiglio a tutti di andarci.
1: Bene, grazie per il consiglio, ma dove rimane esattamente? Faccio un po' la geografia.
2: Fra Grosseto e Follonica.
1: Ok. Quindi prendendo l'Aurelia, giusto? Dove?
2: Dove devo uscire?
1: Uscire
2: a Scarlino.
1: A Scarlino, va bene, amici, prendete nota, eh? Il nostro amico Ale ci sta consigliando. Com'è il mare lì? Bellissimo, meraviglioso.
2: Guarda, ti dico la verità, mi ha pizzicato un pesce perché l'acqua limpida.
1: Bene. Quanto è da Roma? Un'oretta e mezza più o meno? Quanto siamo?
2: Un'oretta e mezza.
1: Tu sei avvantaggiato perché sei di Civitavecchia, quindi più vicino.
2: Un posto di mare, però la Toscana è Toscana.
1: Toscana, raga. Senti Ale, sei con la tua compagna che salutiamo, che domani compie gli anni, giusto?
2: Sì, confermo, domani compie gli anni. E
1: come si chiama che la salutiamo?
2: Eccola.
3: Monica.
1: Monica, ciao, non ti facciamo gli auguri, te li faremo domani, eh? Però non ti chiediamo neanche quanti anni compi. Però tuo compagno è stato bravo, Ale, perché ti regalerà domani, ha vinto stasera, ma te lo regala domani il nostro zaino che ha vinto. E tu sei fan dei Negramaro, che stasera sono il Rock in Roma, vero?
3: Sì, tantissimo, adoro proprio.
1: Senti, torniamo un attimo ad Ale. Ale, qual è il nome? Volevamo sapere, il nome era facile, il nome di San Giorgi.
3: Giuliano!
1: Giuliano! Senti, l'ha urlato proprio, Giuliano, sì! Dai! Hai vinto, avete vinto, ragazzi, siamo contenti, siamo contenti. Va bene? Giuliano, sì, abbiamo capito. Ragazzi, un buon weekend, un abbraccio forte.
2: Anche a te, anche a te.

0: loca. La noche loca, la noche loca. Sabato sera, la noche loca. Ricky Martin su Dimensione Sono Roma. Nella clinica Fabia Mater prendersi cura della salute è più semplice, è la clinica dove prenoti facilmente, non aspetti mesi e trovi specialisti pronti ad ascoltarti e supportarti passo dopo passo. Visita fabiamater.it, direttore sanitario dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga, Businessman. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli €4,99. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli €5.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Da Auto Royal Company scopri Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid GPL. A giugno, gamma Sportage con interessi e anticipo zero da €299 al mese con scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, promo da €29.930. Valore futuro garantito €20.588. Totale dovuto €31.244. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Info e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motor Roma!
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da €239. TAN 0, TAEG 2,93. Rata finale €11.353. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
0: Let the vibration take you it's down. Weekend time. It's weekend time.
2: For you.
0: Buona serata, amici. Ovunque voi siate, state con noi. Passatela con noi la serata. Su Dimensione Sono Roma.

0: insomma, diverse versioni, ci ricordiamo ultima, quella, insomma, quella più famosa, che ci ricordiamo molto bene, quella del Pagante, Io questo weekend. Saluto tutti, eh sì. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 EcoCross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometro zero, aziendali e usate certificate. Le sedi di Roma, in via Aurelia, in via Trovera della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli sul sito motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
6: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionario?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

trasmissione su Roma, il ritmo della capitale, il ritmo del weekend, quando mancano 12 minuti alle 22, proprio per essere precisi, 21:48 del sabato sera, poi indietro nel tempo dalle 22 con i grandi successi del passato, 90 e 2000, grandi le storie del ritmo anche stasera, ma io proprio sento il bisogno di un piccolo spoiler, ma sì, dai, ah, così? Poi cos'altro? Ah, anche questa ritroveremo? Molto bene. Chi è Regina? Mamma mia. Hai capito? Questi alcuni dei suoni che ritroveremo anche stasera tra poco, dalle 22 alle 23, Loretta con Rhythmic History Extended Version. Intanto, tornando ai mondiali per un secondo, vedevo che l'Olanda ha strapazzato la Svezia. Avevamo dato l'aggiornamento, erano sul 2-0, è finita 5-1, l'ha proprio massacrati. Ed è prima adesso nel girone con un piede e mezzo ai sedicesimi, quindi attenti agli Orange.

0: via di After, quindi una volta forse l'After, sì, quando ero giovane. Va bene, io rimango qui, non mi muovo fino alla mezzanotte, sono con te.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
5: Rhythmic History Extended Version.
0: Ancora buona serata da Daniele Greco. Ci sono io fino alla mezzanotte. Prima parte che passeremo assieme ai suoni del passato, quindi 90-2000 e storie del ritmo belle. Ho visto, spulciato, meritano. E seconda parte dalle 23 alla mezzanotte con Special Party Weekend in console Arturo Giacchè Arturi. Ritmo.

0: sono 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto, le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Sta arrivando una grande hit del 2000. Facevo così, saltando si impara. Salta, te la ricordi, quella di Mr. Pringles con King Africa. Intanto buona serata da Daniele Greco. Continuiamo con il sound del passato. Parliamo proprio del 2000, vedi, per ripartire. L'anno zero è protagonista con Preziose Marvin adesso.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Stiamo per ritrovare una bella bombetta del DJ Benny Benassi, Satisfaction, che arriva dal 2003, quella che fa Satisfaction. Quella lì, dai, te la ricorderai sicuramente. Nel frattempo, ripartiamo con il sound Made in Italy, anche questo degli FL e la loro Move Your Body, che suonava così in quel 99.

0: sia con te.
1: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
2: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto. Drive
5: time. Per dai e sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
10: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
9: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
11: Rhythmic History Extended Version.
6: La versione serale di Rhythmic History Extended Version in una serata speciale, quella del sabato 20 di giugno. Ancora buona serata da Daniele Greco, pronti a viaggiare ancora con il sound degli anni 90. 1998 per ripartire. Beh, hit intramontabile Surrender, quella dei Sun Lovers. Rhythmic History.

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionesuonoroma.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Tra poco c'è uno switch, quindi mixati di Arturo Jagger Arturi, quindi special party weekend, le hit più forti del momento mixate dalle sue mani, dalle manine di Arturo Jagger Arturi. Io sono Daniele Greco e continuiamo quest'ultima parte di Rhythmic History Extended Version insieme, ripartendo dal 1992.

0: mattina alle 5. Dimensione
1: suono Roma. Pronti? Questa è Special Party Weekend. Inizia adesso il nostro sabato sera, lo accendiamo con il sound più forte ed esclusivo del momento, la festa di Dimensione su Roma, il club più grande della capitale. In console è già pronto e saluto Arturo Giacchi Arturi, pronto a mixare i suoni, le sonorità più forti del momento, grandi nomi della scena internazionale tipo Fischer, Hypno, Medusa, li troveremo anche gli Offenbach, ma anche Robbie Schulz, e poi è una festa che si rispetti, non può mai mancare Bob Sinclair, lo ritroveremo con la sua I Can Wait. Grandi nomi, quindi grande atmosfere quelle del weekend, Special Party Weekend. Io sono Daniele Greco, partiamo subito con Diana Ross, Upside Down, una versione speciale, una versione remix speciale davvero, consiglio di alzare il volume perché merita. Let's go to the music, iniziamo
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: tutti.
1: Le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: E come, grazie ad Arturo Jack e Arturi che ci ha fatto vivere le emozioni di Special Party Weekend in questo sabato sera, nottata che continua. Arriva Eleonora Scaiola tra poco e con me, per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani dalle 18. Besitos a todos, ciao, buonanotte, buon weekend.
1: Dimensione Suono Roma.

Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.

0: History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola insieme anche tonight nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Ormai lo sapete come sempre, noi iniziamo tornando indietro nel tempo con un brano che ha fatto la storia del ritmo. Questo arriva dal 94, Ice MC con Alexia, si chiama It's a Rainy Day.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ed è ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora una buona serata. Da Eleonora Scaiola è il momento di accogliere in studio Just Ajax, Jack Dye, John. Questa è Turn the Lights Off.

0: History.
1: Quanto ci piace in questo momento l'appuntamento che ci porta alla scoperta di uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo grazie al nostro DJ Arturo, JK Arturi. Anno 1997, meraviglioso mio anno di nascita, Daft Punk, Around the World.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: noi anche di notte apriamo tutto, spalanchiamo porte, finestre, un po' perché fa caldo, Anto, fa caldo, quindi deve entrare un po' d'aria fresca, ma soprattutto devono entrare le novità musicali. Questa è di Bebe Rexha con David Guetta, l'ascoltiamo adesso insieme, Sad Girls.
1: Emissione Suono Roma, novità.

0: Rhythmic History.
1: E si apre un'altra incredibile ora davanti a noi. Ancora buonanotte da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma. Torniamo indietro al 2000, facciamo un pit stop in quell'anno quando per la prima volta ascoltavamo gli 883 con La Regina del Celebrità, il remix.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Nella notte di Dimensione Suono Roma c'è chi mi scrive al 393 019 119 che sta tornando a casa, che invece la sta tirando ancora per le lunghe, giustamente anche il weekend, ce lo godiamo.

0: summertime, yeah.
1: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione. Suono.

Il ritmo della capitale, la tua colonna sonora, questa è Dimensione Suono Roma, insieme fino alle 3, non so che lingua l'ho detto, comunque ci sono Calvin Harris con Jazz.